0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: 101. Enjoy the music. R101
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare.
1: Questa sera dalle 19 alle 20 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
0: Tutto il mondo balla italiano con R101.
2: Da Troni, dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
0: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo ovunque sereno o al più poco nuvoloso, col passare delle ore nuvole in temporaneo aumento sui rilievi del nord e sulle zone interne del centro-sud. Possibili isolati rovesci e temporali su Alpi e Appennini, su pianura piemontese occidentale, Levante Ligure, interno della Toscana e zone montuose della Sicilia. Temperature stazionarie o in leggero calo, ancora caldo afoso piuttosto intenso. Massime comprese tra i 31 e i 37 gradi, con la sensazione di calore accentuata dall'afa. Venti per lo più deboli. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Mi fai ascoltare Stay on this road degli Ah Ciao da Giambiero.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare The Flood dei Take That, perché mi dà una carica al massimo.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao amici di R101, sono Tiziana e la canzone che potrebbe farmi star bene oggi è Live on the Mars di David Bowie, perché esattamente questa canzone ha 55 anni. Tanti quanti no, oggi io, assieme a mio fratello gemello, Roberto. E ovviamente auguro a lui tanta felicità. Grazie, ciao.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: R101, enjoy the music.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
8: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
9: 203, mio!
8: O ritrovarti
9: più uno
8: senza attaccanti,
9: più uno
8: per un rilancio in difesa andato male,
9: più uno.
8: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
9: più uno.
10: Corri da Troni!

0: Ordinare subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo ovunque sereno o al più poco nuvoloso, col passare delle ore nuvole in temporaneo aumento sui rilievi del nord e sulle zone interne del centro-sud. Possibili isolati rovesci e temporali su Alpi Appennini, su pianura piemontese occidentale, Levante Ligure, interno della Toscana e zone montuose della Sicilia. Temperature stazionarie o in leggero calo, ancora caldo afoso piuttosto intenso. Massime comprese tra i 31 e i 37 gradi, con la sensazione di calore accentuata dall'afa. Venti per lo più deboli. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
3: La canzone che ti fa stare bene.
1: Su R101,
3: la canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale al 331
3: 80 90
1: 101.
3: Ti fa stare bene.
4: Ciao R101, sono Alice. La canzone che mi fa stare bene è I'm Still Standing di Elton John.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao, sono Greta. La canzone che mi fa stare bene è Rock With You, Michael.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99€. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
7: Su R101,
6: la canzone che ti fa stare bene,
7: richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
6: Ti fa stare bene.
8: Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe tantissimo ascoltare Ho messo via di Ligabue.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene oggi, alla quale sono legata tantissimo perché ho tanti ricordi, è di Madonna, True Blue.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331-8090-101.
1: Ti fa stare bene.
2: Allora ragazzi, mi viene in mente Libertango di Grace Johnson.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Gerry Romano. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid, 11 vittime. È la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Hezbollah minaccia, risponderemo agli attacchi. Scontri a Ceuta, la polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera, arrestati ed espulsi 111 irregolari. Calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla, imponenti i dispositivi di sicurezza. Almeno 47 morti per il terremoto in Indonesia, magnitudo di 7.7 al largo dell'isola di Flores, una seconda scossa di 6.9 gradi a Sumatra. Sono 500 i turisti italiani bloccati nell'area, mancano i voli e la terra continua a tremare, rientrato l'allarme tsunami. Negli USA i Dem cambiano il calendario delle primarie e puntano sull'elettorato nero. Ieri l'annuncio, si partirà dal South Carolina, non più da Iowa e New Hampshire a maggioranza bianca. Obiettivo, mobilitare gli afroamericani per lanciare un candidato dal più ampio consenso. Il caldo estremo costa all'Italia una manovra di bilancio. L'UE brucia 180 miliardi, l'1% del PIL, studio della banca etica Triodos. I fattori, l'aggravio di spesa per l'uso degli impianti di refrigerazione, la siccità che secca i fiumi e ostacola i trasporti, incendi e pressione sul sistema sanitario. Agli europei pioggia di medaglie azzurre, nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini, nuoto show, oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile, oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 verso Genova, tratto chiuso per incidente fra Varazze e Arenzano. Nel tratto ci sono code. In precedenza per il tratto chiuso, 3 km di coda tra Celle Ligure e Varazze. Sulla statale 7 Quater via Domiziana, tratto chiuso per incidente all'incrocio Castel Volturno, statale 264 del Basso Volturno, verso l'incrocio Ponte sul Fiume Garigliano, statale 7 via Appia. Prudenza e buon viaggio.
16: La canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101
16: la canzone che ti fa stare bene,
0: richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
16: Ti fa stare bene.
17: Ciao, sono Milena da Torino con mia mamma, vorremmo ascoltare

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao R101, la canzone che ci farebbe stare bene oggi è She's All I Ever Had di Ricky Martin. Ciao dallo studio commerciale di Portico di Caserta.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Oggi per la canzone che mi farebbe stare bene, non mi ricordo il cantante, però comunque è Maniac di Flashdance. Ciao ragazzi, buona giornata.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
6: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a 19,99€, e scala pieghevole a 3 gradini, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: R101 Meteo.
9: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nuvole in temporaneo progressivo aumento sui rilievi del nord e sulle zone interne del centro-sud. Isolati rovesci e temporali su Alpi, con locali sconfinamenti sulle pianure più vicine, Levante ligure, Appennino emiliano, interno della Toscana, Appennino abruzzese e molisano, Appennino Calabro Lucano e rilievi della Sicilia. Temperature stazionarie o in leggero calo. Ancora caldo afoso piuttosto intenso. Massime in generale comprese fra i 31 e i 37 gradi, con la sensazione di calore accentuata dall'afa. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
0: R101.
10: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
10: 80 90
0: 101.
10: Ti fa stare bene.
11: Ciao, sono Lollo dalla Val di Frais. Volevo sentire Quando di Pino Daniele. Ciao.

0: RTR 101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Oggi per la canzone che ti fa stare bene vorrei sentirne una del grande Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven.

0: Roma 3:01. Enjoy the music. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti! Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: R101.
9: La canzone che ti fa stare bene.
8: Richiedila con un vocale al 331
9: 80 90
8: 101.
9: Ti fa stare bene.
10: Ciao, sono Desire Contatto. La canzone che mi farebbe stare bene

0: R101, la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
1: Ciao a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Young Turks di Rod Stewart.

0: bene. Su R101, la canzone che ti fa stare bene. Richiedila con un vocale al 331 80 90 101. Ti fa stare bene.
1: Ciao ragazzi, la canzone che mi fa stare bene è True di Spandau Ballet. Grazie.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Gerry Romano. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli attacchi russi delle ultime ore hanno ucciso una persona e ne hanno ferita 7. In reazione, raid contro Mosca. Lanciati 600 droni, 3 feriti. Nello spazio aereo NATO della Romania, caccia spagnolo abbatte un drone. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid, 11 vittime, e la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Hezbollah minaccia, risponderemo agli attacchi. Scontri a Ceuta. La polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera. Arrestati ed espulsi 111 irregolari. Calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla. Imponenti i dispositivi di sicurezza. Almeno 47 morti per il sisma in Indonesia, magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores, una seconda scossa di 6.9 gradi a Sumatra. 500 i turisti italiani bloccati nell'area. Mancano i voli e la terra continua a tremare, rientrato l'allarme tsunami. Terremoto in Toscana alle 5.49, epicentro a Fos di Novo, ipocentro a 10 km, magnitudo 3.7, movimento tellurico avvertito nelle province di Massa Carrara, Lucca e La Spezia. Al momento non risultano danni né feriti. Agli europei pioggia di medaglie azzurre, nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini, nuoto show, oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile, oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 verso Genova, tratto chiuso per incidente tra Varazze e Arenzano. A causa del tratto chiuso ci sono 3 km di coda tra Celle Ligure e Varazze. Sulla A30 verso Salerno, 1 km di coda per traffico congestionato tra Castel San Giorgio e Salerno. Code in uscita alla barriera di Salerno. Sulla A8 verso Milano, rallentamenti per incidente tra Legnano e Origio Ovest. Sulla statale 336 diramazione dell'aeroporto della Malpensa, rallentamenti per incidente tra lo svincolo Legnano e il terminal 1 aeroporto Malpensa verso Milano. Prudenza e buon viaggio.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
17: Piano, con calma, entriamo con calma perché sono le 8 e 4 minuti di domenica 16 agosto e quindi diciamo qualcuno magari ha fatto il dritto nella notte di Ferragosto e quindi può anche essere che magari qualcuno ha fatto una notte a dormire o magari perché no a lavorare, quindi andiamoci con calma. Salutiamo il nostro Gerry Romano quindi con le breaking news di GCOM 24. Io sono Aldo Paolini, con me c'è Super Michele Rossetti in regia. Ora Temper Trap con Sweet Disposition.

con Sweet Disposition qui su R101 nella domenica mattina post Ferragosto. Ragazzi, in tanti sono un po' così, ancora un po' frastornati. Qualcuno si sta svegliando in questo momento, lo vediamo, abbiamo un sacco di webcam attive in tutto il mondo. Si sta svegliando in questo momento sui lettini della spiaggia. magari ha voluto così passare 8 ore lungo i lettini della spiaggia. Qualcun altro invece è proprio sul pezzo, sta lavorando. Salutiamo anche la categoria di quelli che così hanno voluto iniziare il viaggio di rientro a casa proprio questa notte, quindi con tanto coraggio, perché insomma di notte non è mai facile, ci vuole più concentrazione, ci vogliono tanti caffè per rimanere svegli, e quindi sono ancora in viaggio verso casa. Quindi salutiamo chi sta rientrando proprio questa mattina già alle 8:09. Come sempre aspettiamo i vostri messaggi, dove siete, cosa fate, come vi siete svegliati e soprattutto dove vi siete svegliati, come va, mal di testa, non mal di testa, come state, family di R101. Vogliamo così, battete un colpo per dire sono vivo, un po' perché la famiglia fa quello, non mi raccomando, scrivi un messaggio quando, ok? 331 80 90 101 per i vostri messaggi, con un bel messaggio vocale, con la vostra voce unica al mondo. Ora, siamo pronti con una ragazza molto legata all'Italia, perché è Germanotta, se è Germanotta è Lady Gaga con Hold My Hand.

Samurai J con Flamenco Paranoia qui su R101 nella domenica mattina, 8 e 16 minuti. Buongiorno, ben svegliati, ben in viaggio. Salutiamo Ilenia, Lucio, Francesco e Federico in direzione Puglia dalla Calabria. Quindi qua siamo in viaggio, come sono in viaggio anche Sabrina e Family. C'è R101, le nostre vacanze iniziano oggi. Siamo in autostrada, partiti da Segrate Milano, direzione Austria e poi Foresta Nera. Buona estate a tutti e buon rientro a chi ha finito. Ovviamente poi anche buon lavoro a chi ricomincia a lavorare, eccetera eccetera, chi magari in questo momento si trova a casa. Foresta Nera mi viene in mente, non c'era un telefilm, La clinica della foresta nera, che era una specie di precursore di Grey's Anatomy, queste robe, una clinica dove c'era un po', succedeva un po' di tutto, con dei professoroni, dei dottoroni, così, che facevano le loro cose. Beh, comunque un vecchio telefilm, scusate, qua parliamo del 1824 qualcosa di un po' indietro, però magari è un ricordo che io così vago. La clinica della foresta, al di là che è anche una torta e a quest'ora va anche bene la foresta nera, ma è tutto. Non dite mai più foresta, non scrivete mai più foresta nera, per favore, ok? Mettiamo sono bandite queste, foresta nera non va più bene. Aspettiamo i vostri messaggi, dove siete a quest'ora, cosa pensate, dove andate di ritorno, partite, sempre qua su R101.

Alex Warren con Fever Dream della domenica mattina di R101. Molti dicono: ma che giorno è oggi? Ve lo dico io, oggi è il 16 di agosto, quindi ben svegliati.

0: La banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

E lei è Avril Lavigne, qui su R101, nella nostra domenica mattina 8.27 con me, Aldo Paolini, Michele Rossetti in regia. Leggiamo ancora un paio di vostri messaggi. Ciao R101, sono Arianna, sto partendo per l'Abruzzo, Alba Adriatica, con i miei genitori, i miei zii. E quindi, insomma, buon viaggio anche a voi. E salutiamo anche Francesco, Gabriele e Simona, i toscanacci in direzione Acquafan, sempre Forza Viola, certo la Fiorentina, anche perché tra una settimana mi sembra che cominci il campionato di massima serie a livello di calcio qui in Italia, dovrebbe essere settimana prossima, quindi anche lì momento tutti pronti per il campionato. Visto che ieri sera in tanti luoghi hanno fatto i fuochi d'artificio, beh, noi siamo pronti proprio con una canzone dedicata ai fuochi d'artificio. Lei è una ragazza che era qui in Toscana poco tempo fa, si chiama Katy Perry con Firework.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

con Someday nella mattinata di R101 con me Aldo Paolini. Qualcuno dice buongiorno Phil, Phil Grondona torna tra qualche weekend, ragazzi non disperate, dalle 10 alle 13 sarà con voi per le prossime mattinate durante il weekend. Tanto a quest'ora dovrebbe essere di Raja, quindi la nostra Raja che anche lei torna tranquilli tra un paio di weekend, torna tutto come sempre. Sono Jacopo e volevo semplicemente dedicare questa bellissima giornata alla mia ragazza speciale e saluto anche Gino e Angela in macchina con me, quindi buon viaggio ragazzi anche a voi che andiate in vacanza o state tornando, appunto che state tornando verso la vostra abitazione. Comunque sia, buon viaggio sempre in compagnia di R101. Enjoy the music.

0: Timber con Omrek nella mattinata di R101. Ancora qualche minuto, poi toccherà a voi scegliere la prossima canzone, con la canzone che ti fa stare bene. A questo numero 331 80 90 101.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: nostro momento con la canzone che ti fa stare bene qui su R101, meglio se fosse la canzone estiva che ti fa stare bene, la richiesta al 331 80 90 101, una nostra amica.
1: La colonna sonora della storia infinita, Yamal, non mi ricordo.

su R101, grazie alla nostra amica per la richiesta al 331 80 90 101. Lee Malo, questo nome d'arte che arriva dall'anagramma del cognome vero di questo cantante britannico, che si chiama tuttora Christopher Emil, e quindi con l'anagramma di Emil viene fuori Lee Malo. Eccolo qua, insomma, mescolando un po' di lettere, ecco, e viene fuori questo nome d'arte. E bella anche la sua Neverending Story, perché comunque bene o male ci fa portare sempre in quella storia infinita, in quella Treyu. Ci pensiamo sempre, non so perché, visto chiaramente La Storia Infinita, un film fantastico, meraviglioso. Voglio salutare anche Carolina da Padova, che sta ascoltando, dice grazie per la compagnia. No, è il contrario, grazie a te per ascoltarci. Questa è la cosa, la family è così, la family di R101 ti ringrazia sempre a prescindere. Salutiamo anche due ragazzi che sono nel nord della Spagna e quindi ascolta R101 grazie all'app di R101, sono Marco e Fede, quindi grazie anche a voi, perché alle 8:48 vuol dire che siete in escursione, secondo me c'è qualcosa, giusto? Qualcosina così, in escursione. Grazie a voi due, e vi ricordo l'app gratuita di R101 per tutti i tipi di smartphone, scaricabile ovunque, così ci portate anche in vacanza se vi va di seguirci, sentire l'ottima musica di R101. Per esempio, siamo pronti ad accogliere lei sia con Chandelier.

0: Another insieme a 54 Ultra con Talk to You qui su R101 nella nostra mattinata, la nostra domenica mattina post Ferragosto. Ancora ben svegliati, ben trovati, ovunque voi siate c'è R101 con voi, ok? Quindi tranquilli, siete a casa, in tutto il mondo, anche nella Via Lattea, questa è una cosa molto importante. Siamo pronti adesso ad informarci con la nostra redazione, arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Gerry Romano. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli attacchi russi delle ultime ore hanno ucciso una persona e ne hanno feriti almeno 7. In reazione, raid contro Mosca. Lanciati 600 droni, 3 feriti. Nello spazio aereo NATO della Romania, caccia spagnolo abbatte un drone. Scontri a Ceuta, la polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera, arrestati ed espulsi 111 irregolari. Calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla, imponenti i dispositivi di sicurezza. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani, si aggrava il bilancio dei precedenti raid, 11 vittime, e la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Hezbollah minaccia, risponderemo agli attacchi. A Genova un 26enne accoltella la sorella minore durante una lite in cui le chiedeva soldi, si barrica in camera e muore precipitando dalla finestra. Non è ancora chiaro se la caduta sia dovuta a un gesto volontario. La ragazza, trasportata all'ospedale, è in codice giallo. Dopo settimane di afa dominati dall'anticiclone africano, il quadro meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Temporali e sferzata termica. La corrente atlantica irrompe contro il caldo rovente e inizia il controesodo post-ferragostano sulle autostrade. Bollino rosso oggi per il traffico verso le città. Agli europei pioggia di medaglie azzurre, nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini, nuoto show oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile, oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 verso Genova, tratto chiuso per incidente tra Varazze e Arenzano. Ci sono 4 km di coda per il tratto chiuso verso Genova tra Celle Ligure e Varazze. Sempre verso Genova, in entrambe le direzioni, code in uscita a Celle Ligure e verso Ventimiglia, in entrambe le direzioni, per lo stesso incidente, code in uscita a Celle Ligure. Sulla A14 verso Bologna, 1 km di coda per incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Sulla A30 verso Salerno, 1 km di coda per traffico tra Castel San Giorgio e Salerno. Sulla statale 3 bis Tiberina, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Canili verso l'incrocio Viterbo Terni. Prudenza e buon viaggio.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Tre minuti dopo le 9 nella domenica mattina di R101. Siete in compagnia con la radio che ti fa stare bene. Con me anche sono Aldo Paolini, con me c'è Super Michele Rossetti in regia. Ringraziamo anche chi è in redazione questa mattina: Jerry Romano, grazie per le breaking news di Digicom 24. Salutiamo anche dei ragazzi che stanno facendo jogging proprio a Porto Rotondo, e quindi insomma buona attività fisica. Pronti con Shakira, Fresh Ground, Waka Waka.

It's time for Africa, dice Shakira nella sua Waka Waka qui su R101, la nostra mattinata in questa giornata post bagordi, si spera, per Ferragosto. Abbiamo tanti che sono a lavoro, tanti che erano a lavoro, quindi vari ospedali, forze dell'ordine, gente comune che ha aperto il suo negozio, chiaramente, o ristorante anche, ecco, un'altra categoria importante per il turismo, che hanno quindi lavorato a pieno regime. Ma attenzione, visto che tante star della musica e del cinema americane, non solo, sono in zona Venezia in questo periodo, c'è una bella storia che arriva da Venezia in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, perché sta segnalata da più persone e da più utenti la presenza nel Canal Grande di un delfino, e quindi il delfino curioso, quello lì che ha detto chissà com'è Venezia, e allora un delfino si è infilato nel Canal Grande, perché giustamente arrivano le informazioni anche delfini, che Venezia è una città meravigliosa, tra le più belle al mondo, qualcuno dice la più bella in assoluto al mondo, e quindi ecco che il delfino curioso ha voluto così navigare in questo Canal Grande. Il sindaco però, Simone Venturini, ha detto: mi raccomando, per chi naviga in zona fate attenzione, tuteliamo questo delfino, andate piano, guardate un po' dove mettete le barche, la chiglia, cioè cercate un po' di essere prudenti per chi naviga in quel tratto del Canal Grande, o comunque in tutto il Canal Grande. Vedremo insomma come andrà a finire questa storia. Noi invece a questo punto, a quest'ora della mattina, ce ne andiamo in Svezia, dove ci aspetta Darin con la sua Can't Stay Away, e così cominciamo anche in maniera soft questa domenica mattina.

Giovanotti ed Alfa insieme nella mattinata di R101. Questo buon vento mi dà il gancio per salutare Valentina, Stefania e Ilenia, che sono in questo momento in barca tra le isole greche. Adesso io ho perso il messaggio qua tra i tanti, però so che sono in barca e quindi buon vento anche a loro tre, no? Adesso non so se sono proprio, hanno un viaggio organizzato o sono proprio tre marinaie di quelle con la M maiuscola e magari così a vele spiegate, come si dice. Buon vento, lo dicono appunto anche Giovanotti ed Alfa, anche per quelli che si possono permettere queste vacanze così rilassate con il vento che ti fa da motore, che deve essere una cosa, un silenzio, una meraviglia anche per le orecchie, stupendo. Faccio silenzio anch'io adesso in questo caso, perché sta arrivando Teddy Swims con la sua Mr. Know It All. Aspettiamo comunque sempre la vostra voce stupenda, unica al mondo, con i vostri racconti di questa domenica mattina a questo numero 331 80 90 101. Raccontateci tutto quello che volete qui su R101.

0: Teddy Swims qui su R101. È il momento di fare gli auguri di buon compleanno per i suoi 47 anni a Francesca di Parma. Quindi buon compleanno davvero di cuore da tutti noi di R101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
2: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
1: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
2: Tutto il mondo balla italiano con R101. Con
3: 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 GB scontato del 5%, tuo a 350,55 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Marmellata numero 25, la voce di Cesare Cremonini qui su R101, nella domenica mattina di R101. Buon 16 di agosto, il giorno dopo Ferragosto, che magari per tanti, non per tutti, è stata una giornata abbastanza impegnativa. Però abbiamo un po' di messaggi legati proprio all'amore che, come dice anche Lorenzo Cherubini, fallo girare questo amore. Noa, sei fantastico, nipotino mio, lo zio ti ama immensamente. Questo era un messaggio che mi piaceva poter mettere in scena. Poi abbiamo compleanni, Patrizia ne fa 65, buon compleanno. Giuseppe oggi fa 10 anni da mamma vera, quindi ci uniamo un po' a questi compleanni di queste persone che così hanno voglia di energia e good vibration, le buone vibrazioni, qui su R101. Sentiamo la vostra voce.
1: Buongiorno R101. Ciao. Da Giancarlo da Corsico, salutatemi tanto mio fratello Michael, Michela e soprattutto il mio principino Noah. Ecco. Ciao Noah, buon viaggio e divertiti al mare con mamma e papà.
0: Vedi che alla fine è venuto fuori anche la voce dello zio. Siamo contenti anche di questo. Molto, molto bello. Aspettiamo i vostri messaggi, sempre comunque con la vostra voce unica al mondo, al 331 80 90 101.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al Lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi!
4: Ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore?
5: Da Valmontone a Bergamo!
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare. E voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
1: Con la nostra app.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Supermodel qui su R101 con me Aldo Paolini, Michele Rossetti in regia. Stavamo giusto controllando un po' il meteo, lo facciamo anche con TG24, DigiCom24. Beh, insomma, il caldo sta per finire, il caldo quello importante, perché saranno due perturbazioni diverse che insomma romperanno un po' questa cappa di caldo con alcuni temporali, alcune cose, quindi vedremo insomma se davvero sarà la fine di questo caldo, magari poi ritornerà a fine mese, potrebbe essere di tutto. Sentiamo però le vostre voci.
1: Ciao R101, tra poco un giro in fiera del paese e poi nel pomeriggio magari una bella passeggiata al lago, approfitto del mio riposo lavorativo, bacioni.
0: Bah, che meraviglia, quindi fiera e poi passeggiata al lago, ottimo. Poi
2: buongiorno, non stiamo andando al mare, sperando che la giornata sia buona. Sì? Stiamo andando a Baia d'Ovizza. Buona giornata.
0: Buona giornata anche a voi amici di R101.
3: Ora un po' di relax, poi pomeriggio una bella gita in montagna al fresco.
0: Beh ragazzi, se non vai in montagna quest'anno, veramente la montagna ha avuto un incremento del 500%, sto esagerando io, non prendete i dati così per veri, però ha avuto un exploit la montagna rispetto al solito e sarà sempre di più così, perché andremo sempre più in alto, sempre più in alto, sempre più su. Va bene, aspettiamo i vostri messaggi con la vostra stupenda e unica voce al mondo qui su R101 a questo numero 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Aio, wella wella, Fred De Palma, Anita e Mischilla con La Testa Gira. Che sound, ragazzi, questo fa muovere, questo ti fa muovere sempre comunque. Tra poco tocca a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
8: Pantallenatore, dico proprio a te, che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
9: 203, mio!
8: O ritrovarti
9: più uno
8: senza attaccanti,
9: più uno
8: per un rilancio in difesa andato male,
9: più uno.
8: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
9: Più uno.
10: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
11: La canzone che... La canzone che... La canzone che ti fa stare... Ti fa stare bene!
0: Eh sì, ogni ora tocca a voi scegliere la canzone che ti fa stare bene. Meglio come sempre una canzone estiva che ti fa stare bene, che ci fa stare bene qui su R101. La chiedete al 331 80 90 101 come ha fatto lui.
12: Oggi per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare I Maschi di Gianna Nannini.

0: con i Maschi. Grazie al nostro amico per averla richiesta. Al 331 80 90 101 continuate sempre a richiedere la canzone che vi fa stare bene, perché andrà comunque in scena sempre, comunque, magari la prossima ora, tra un giorno, due, comunque andrà in scena. Quindi 331 80 90 101, se non avete idee delle canzoni da chiedere, c'è il sito r101.it con la sezione 101 canzoni da poter richiedere, tutte belle unite come una vera famiglia. Visto che siamo una family, sentiamo le vostre voci.
1: Io sono in viaggio per una mini vacanza al mare di 4 giorni in solitaria. Sì. Non era la vacanza esattamente che volevo fare, ma cerchiamo di prendere tutto il positivo di questa esperienza. Buona giornata a tutti, Laura da Brescia.
0: Laura da Brescia, ti posso capire, a volte succedono degli imprevisti, che non so, una compagna che finisce una storia, rimane la vacanza e uno parte da solo, quindi goditelo, perché alla fine stare con se stessi è ottimo.
2: Ciao. Poi, amici di R101, siamo Chiara
3: e Andrea
2: e stiamo partendo per la nostra crociera nel Mediterraneo. Buone vacanze a tutti, ciao.
0: E andiamo di crociera, buone vacanze anche a voi.
4: Grazie per tenerci compagnia, sto andando in montagna insieme alla mia famiglia. Andiamo al fresco a Ponte di Legno, perché giù da noi fa troppo caldo e bisogna cambiare un attimo, altrimenti si cuoce.
0: La meraviglia di Ponte di Legno. Poi,
5: ciao a tutti, sono Sveva, sono in macchina con la mia famiglia, veniamo da Pordenone e oggi siamo partiti alle 6 per andare nel Gargano a Vieste. Ciao.
6: Ciao, ciao.
0: Ciao a tutta la famiglia, ciao family, Gargano, meraviglia, che voce bella sveglia, da cucciola super power. Va bene, noi siamo pronti a darvi anche ottima musica per la vostra colonna sonora. Arriva The Weeknd con Can Feel My Face.

0: Enjoy the music. 101. Io sono magico,
1: italico romantico. Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R.
1: R101.
2: 101.
1: Enjoy the music.

0: Funk, la canzone estiva di Francesco Gabbani, che dopo un piccolo intoppo durante un concerto è tornato in splendida forma, ne siamo contenti, quindi un abbraccio grande al nostro Francesco Gabbani, perché alla fine l'artista è di tutti, quindi è nostro e ne siamo anche ben orgogliosi. Pronti adesso, come sempre, ad informarci con la nostra redazione, perché arrivano le breaking news di TGcom 24. Ora.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Gerry Romano. Clamoroso furto ieri sera al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Elusi gli allarmi, trafugati capolavori di Antonello da Messina, sparite 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà, quest'ultima asportata da una teca blindata. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli attacchi russi delle ultime ore hanno ucciso una persona e ne hanno ferita 7. In reazione raid contro Mosca, lanciati 600 droni, 3 feriti. Nello spazio aereo NATO della Romania, caccia spagnolo abbatte un drone. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid, 11 vittime, e la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Hezbollah minaccia, risponderemo agli attacchi. Scontri a Ceuta, la polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera, arrestati ed espulsi 111 irregolari, calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla, imponenti i dispositivi di sicurezza. Almeno 47 morti per il sisma in Indonesia, magnitudo di 7.7 al largo dell'isola di Flores, una seconda scossa di 6,9 gradi a Sumatra. 500 i turisti italiani bloccati nell'area, mancano i voli e la terra continua a tremare, rientrato l'allarme tsunami. Agli europei pioggia di medaglie azzurre, nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini, nuoto show, oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile, oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Questa è le breaking news di TGcom 24.
0: Domenica 16 di agosto alle 10:02. Buona mattinata a tutti in collegamento con il collegamento, sembra tipo un inviato speciale. Qui su R101 con me Aldo Paolini, abbiamo con noi Michele Rossetti in regia. Ringraziamo Gerry Romano, il nostro giornalista, che ci ha illuminato con le breaking news di TGcom 24. Come sempre vi accompagniamo con la grande musica, siamo pronti a mettere Elodie insieme a Marracash con Margarita qui su R101.

Elodie e Marrakesh con Margarita qui su R101. Ci spostiamo nell'Oregon, andiamo negli States Family perché andiamo a Portland, questa città molto importante dell'Oregon, ma anche diciamo con tante cose che propone Portland, quindi insomma da vedere e da gustare, specialmente è un po' come New York quando c'è l'autunno, sono quei colori un po' è un po' leggermente meglio. Ma cosa è successo a Portland in queste ultime ore? Esattamente ieri. Ieri, durante un viaggio di un pullman di linea, a un certo punto la città era abbastanza non troppo in fermento. Ci sono stati due passeggeri nuovi che hanno visto così l'ingresso e ha lasciato l'autista a bocca aperta. Ma cosa è successo? Chi è salito a bordo di questo pullman? Beh, due caprette, così all'improvviso. Voi immaginate una città come Portland, quindi molto city, tutto molto tecnologico, eh? Due capre che sono salite a bordo del pullman. Chiaramente l'autista ha fermato tutto, ha detto ok, fermi tutti, facciamo scendere le capre. Sono scese, hanno chiamato chiaramente chi di dovere e poi sono stati rintracciati i legittimi proprietari di queste capre. Comunque insomma, diciamo un momento un po' insolito, tanti video pubblicati sui social, specialmente da chi era a bordo, perché vedere che si aprono le porte e salgono due caprette belle, bianche, anche abbastanza pettinate, cosate, messe bene, forse andavano a qualche festa, qualche compleanno, non si sa bene dove andassero a portarle, ma comunque questa è una storia che ci faceva tanto raccontare. Noi siamo pronti a mettere non due caprette in onda, ma due artisti, Kid Laroi insieme a Justin Bieber con la loro Stay, qui nella radio che ti fa stare bene, R101.

0: Sa proprio di Brasile questa canzone, Bossa Nostra. Lei è italo-brasiliana, è Gaia, qui su R101. Sentiamo le vostre voci.
1: Noi abbiamo lasciato la Puglia per essere in Toscana, ma comunque le nostre vacanze qua sono finite. Siamo sulla via del rientro, ci dirigiamo verso l'aeroporto di Perugia. Un saluto a tutti, ciao!
0: Ciao, hai la voce che sembra quella di Rocco Siffredi, ma no, vero, assomiglia al timbro, il timbro è quello lì. Comunque vacanze finite, si ritorna a casa, poi ancora.
2: Buongiorno Radio 101, ci troviamo ai piedi del ghiacciaio più grande d'Italia e con il nostro trenino stiamo percorrendo la Val Genova, la valle più bella d'Italia. Un saluto dall'autista e dal bigliettaio.
0: Ma vi adoro ragazzi, dall'autista, dal pilota e il bigliettaio. Che bella coppia, e si sente che c'è amicizia in questo pullman. Poi
3: ciao ragazzi, sono Andrea da Urbino, io sto facendo una camminata qui in colline nostre, si vede allo stesso momento mare, montagna, e sto con me stesso, mi godo gli alberi, mi godo la natura. Beh, e molte volte diamo per scontato tante cose, ma queste sono le cose più belle.
0: Diamo per scontato tante cose, hai ragione amico, e poi insomma stare con se stessi è una cosa buona e giusta e ne siamo felici. Pronti adesso con una bella collaborazione con Tame Impala e Jenny con la loro Dracula, poi ognuno mette l'accento un po' dove vuole in quel caso, mentre si canta Tame Impala con che suo nome d'arte, il nome vero è Kevin, e quindi lo sentirete spesso e volentieri con questa canzone. Questa è R101.

0: Dracula, Temi Impala e Jenny insieme qui su R101. Salutiamo Manuel e Federica, pronti ad andare alla Reggia di Caserta. Quindi quest'oggi, questa domenica mattina, un po' di ottima cultura. Bravi.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, Il Diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99€. Scopri di più su Conad.it.
8: Segui R101 anche sui social. Instagram,
9: Facebook,
8: TikTok.
9: Ti teniamo compagnia ovunque.
8: R101.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima.
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: R101 Meteo.
12: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nuvole in temporaneo progressivo aumento sui rilievi del nord e sulle zone interne del centro-sud. Isolati rovesci e temporali su Alpi, con locali sconfinamenti sulle pianure più vicine, Levante Ligure, Appennino Emiliano, interno della Toscana, Appennino Abruzzese e Molisano, Appennino Calabro Lucano e rilievi della Sicilia. Temperature stazionarie o in leggero calo. Ancora caldo afoso piuttosto intenso. Massime in generale comprese fra i 31 e i 37 gradi, con la sensazione di calore accentuata dall'afa. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Nelly Furtado, buona domenica mattina a tutti in compagnia di R101, con me Aldo Paolini, Michele Rossetti in regia, pronti come sempre con R101 Airlines. Abbiamo la compagnia R101, è una compagnia aerea, anche una oltre che essere una radio, una televisione, è una compagnia aerea, così abbiamo tutto. Ce ne andiamo Yanzhou, spero adesso, se ci fosse qualche amico cinese all'ascolto, spero di dirlo bene in maniera corretta, Yanzhou in Cina, perché abbiamo trovato una scena molto curiosa, ovvero sapete bene che c'è la corsa a questi famosi robot, ci sono i robot chiaramente umanoidi, quindi con sembianze umane, ma anche robot canoidi, non so, è un neologismo, beh, fatemelo passare, dei robot a forma di cane, cioè che cercano di assomigliare ai cani, diciamo nelle movenze più che nell'aspetto, perché in questo caso qui abbiamo un robot, proprio robot, non è che ha le sembianze di un cane, si muove come un cane, ha quattro zampe, eccetera. È stato fatto incontrare questo Siberian Husky, questo proprio robot, e diciamo così, il cane Husky ha avuto una reazione molto singolare, all'inizio un po' spaventato dopo aver capito che era, cioè, abbastanza amichevole come robot, bezzo a scodinzolare, a fare testa a testa per farsi un po', diciamo, un po' di coccole, alla fine hanno giocato anche insieme, quindi diciamo c'era un po' di curiosità per capire come un cane reale potesse reagire a un robot di tale forme e anche movenze, quindi insomma è andata anche abbastanza bene. C'è il filmato

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Mine Camrod qui su R101 con me Aldo Paolini. Diamo un abbraccio e un saluto anche ad Antonella, salutiamo anche Alessio da Torino, salutiamo anche Anna da Brescia, grazie per ascoltarci, grazie per i vostri messaggi, sentiamo anche le vostre voci.
1: Ciao, siamo Gianfranca e Emanuela, stiamo andando a Canazei, buone vacanze a tutti.
0: Che bravi, sembrava che stiamo andando a Canazei, sono preparati, hanno fatto le prove prima del messaggio, bravissime. Poi
2: ciao, siamo Franco e Oriana, ascoltiamo R101, sì? E stiamo tornando dalle vacanze in direzione
3: Lago d'Iseo, dal nostro nipote.
2: Un bacio a tutti, buona giornata.
0: Sentito, l'uomo, Lago d'Iseo dal nostro nipote, ha spento la sigaretta sul volante, così c'è stato un momento film. Grazie per i vostri messaggi, dove siete, cosa fate, cosa pensate, aspettiamo la vostra voce qui al 331 80 90 101, pronto safe con Parlar d'Amore.

0: bellezza di Olivia Dean con So Easy qui su R101. Qualche minuto, qualche istante, toccherà a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. Vi ricordo il numero 331 80 90 101.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: momento stupendo per voi perché scegliete la canzone qui su R101, ma anche per noi perché è un viaggio, non sappiamo mai dove andiamo a finire, sia a livello temporale che anche di genere musicale. Questo è lo spazio con la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101, la scelta lui.
1: Ciao ragazzi, per la canzone che mi fa stare bene potete mettere Fading Like a Flower dei Roxette?

0: 7 qui su R101. Grazie al nostro amico per averla richiesta al 331 80 90 101. Pensate qual è la canzone che potrebbe funzionare per voi, che potrebbe farvi star bene, e ce la chiedete appunto. Se non avete idee, tranquilli, c'è il sito R101.it con la sezione per scegliere la canzone, fa il caso vostro, 101 canzoni preascoltabili. Qui sapete l'autore, il titolo, come un vero esperto di musica internazionale. Siamo pronti ad ascoltare ancora le vostre voci, sentiamo.
1: Io ho una locazione turistica a Limana, in provincia di Belluno, per cui non vado e non torno da nessuna parte, ma tutte le mattine ho la possibilità di andarmene per i boschi e per i sentieri delle Dolomiti bellunesi, quindi credo che vada bene lo stesso, no?
0: Credo che sei molto fortunata, cara amica di R101. Passeggiare nei boschi del Bellunese con le cuffiette, con R101, beh, la trovo una cosa buona e giusta. Poi,
2: ciao ragazzi, buongiorno, siamo Maurizio e Francesca, siamo partiti in moto mezz'ora fa da Tbilisi in Georgia. Stiamo andando in Turchia. Abbiamo cominciato il nostro viaggio a metà luglio, siamo partiti da Cuneo, siamo andati fino a Samarcanda, passando per l'Uzbekistan, il Tagikistan e adesso siamo qui in Georgia. Se vi fa piacere, potete seguirci sulla nostra pagina Instagram, Cesca Reli on the road, che Franci sta scrivendo anche un blog sul nostro viaggio che è molto carino.
0: Beh, certo ragazzi, potremmo seguirli anche alla grande. È bella questa cosa on the road, molto adventure, molto avventura. Bravi, bello, mi raccomando, attenzione, sempre con occhi ben aperti, cervello sempre acceso. Grazie ancora per i vostri messaggi e continuate sempre al 331 80 90 101 a dirci un po' dove siete, cosa fate. Noi intanto mettiamo la vostra colonna sonora con Sam Smith e la sua I'm the Only One, R101.

0: E con Tuca Macarena qui su R101 nella nostra domenica mattina. Ancora buongiorno, ben svegliati per chi è un tardo mattiniero. Così, perché giustamente uno magari è nel weekend, è domenica mattina, uno prende le cose molto slow, molto con calma. E R101 vi accompagna anche in questo momento. Vi accompagniamo anche nell'informazione. Arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Gerry Romano. Clamoroso furto al Museo Regionale di Messina. Elusi gli allarmi, trafugati dipinti inestimabili di Antonello da Messina. Sparite tre delle cinque tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Quest'ultima asportata da una teca blindata. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli ultimi attacchi del Cremlino hanno ucciso una persona e ne hanno ferita sette. In reazione, raid contro Mosca. Lanciati 600 droni, un morto e tre feriti. Nei cieli della Romania, caccia spagnolo abbatte un drone, secondo la NATO è russo. Scontri a Ceuta, la polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera. Arrestati ed espulsi 111 irregolari. Calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla. Imponenti i dispositivi di sicurezza. In Libano, nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid. 11 vittime. È la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Il ministro Katz preannuncia ulteriori attacchi. Hezbollah minaccia. Reagiremo adeguatamente. Dopo settimane di afa, dominati dall'anticiclone africano, il quadro meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Temporali e sferzata termica. La corrente atlantica irrompe contro il caldo rovente e inizia il controesodo post-ferragostano sulle autostrade. Bollino rosso per il traffico verso le città. Agli europei pioggia di medaglie azzurre, nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini, nuoto show, oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile libero, oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Questa le breaking news di TGCom 24.
0: Ma che bello sentire il nostro giornalista Gerry Romano che dice una pioggia di medaglie ai nostri europei, agli europei, e quindi a questa competizione. Sia pioggia che medaglie va bene tutte e due, anche presi singolarmente può funzionare. Bello, bravi i nostri ragazzi, la nostra delegazione appunto per queste medaglie negli europei, siamo molto contenti e orgogliosi ovviamente. Io sono Aldo Paolini, con me c'è Michele Rossetti in regia, pronti con la nostra, anche qui Elisa, con L'anima vola.

Vola con Elisa qui su R101 nella nostra mattinata, la domenica mattina, insieme a me Aldo Paolini con Michele Rossetti in regia, insieme anche a un giochetto che andiamo a fare in questo caso. Mi raccomando, regola base, basilare, non cercate questa cosa in internet, perché sennò cosa giochiamo a fare, giusto? La trovate, bastano le parole, diciamo, quelle giuste, quelle di ricerca, quelle perfette, e uno poi ha perso già la magia del giocherello. Allora, siamo in Inghilterra, nel sud dell'Inghilterra, dove un ragazzo ha parcheggiato la sua bella moto di grossa cilindrata, anche dalla foto sembra abbastanza nuova questa moto, quindi complimenti per la moto, bella nera, fiammante, e a un certo punto cosa fa? Va in un bar per prendere un caffè e poi ritorna, quindi appoggia il casco, infila il casco nel manubrio di questa moto, lui ritorna e fa una foto alla sua moto. È successo qualcosa alla sua moto. Che cosa potrebbe essere successo a questa moto nel giro, dice lui, neanche di 5 minuti. 5 minuti e la mia moto è messa così. In che modo? Cosa è successo secondo voi? Aspettiamo le vostre idee, le vostre ipotesi, ok? Facciamo tipo Sherlock Holmes, le vostre ipotesi qui al 331 80 90 101.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, qui su R101 con me Aldo Paolini, con questo ragazzo dell'Hampshire, sud dell'Inghilterra, che ha parcheggiato la moto, è andato in un bar a bersi un bel cafferino e tornando ha trovato la moto in un certo modo. Cosa è successo alla moto di questo ragazzo? Secondo voi, le vostre idee, le vostre ipotesi, sentiamo.
1: Ciao, secondo noi niente, qualcuno è passato e l'ha verniciata con dello spray, qualcosa, insomma. Ciao da Rossella, Diego e Maya.
0: Ciao Rossella, Diego e Maya, quindi con una bella bomboletta spray, diciamo no, non è questa la cosa. Poi.
2: Ciao a tutti, Andrea da Como. Magari gli sono arrivati addosso con una macchina, un camion, e se l'è trovata per terra o tutta ammaccata, può ammaccata. Essere quello che succede oggi.
0: Che succede purtroppo oggi a volte, attenzione, tu dici cesellata, neanche quello, ammaccata no. Poi.
3: Allora, potrebbe essere passato un bel camion di letame, sì? Che ha perso qualcosina dal camion e ha sporcato la sua bella moto.
0: Potrebbe essere un po' come Ritorno al futuro, che il cattivone si trova con la macchina piena di letame. Non è questa cosa? Aspettiamo ancora i vostri messaggi. 331 80 90 101.

Fire con Material Lover qui su R101. Un ragazzo inglese ha lasciato la sua moto parcheggiata con tanto di casco sul manubrio. L'ha trovato in un certo modo. In che modo secondo voi? 331 80 90 101.

0: buona estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79€. Scopri di più su conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Coppa Italia Frecciarossa 26-27, 32esimi, in diretta e in esclusiva. Oggi, alle 18:20, Frosinone-Juve-Stabia. Alle 18:30 su Italia 1, Genoa-Ascoli. Alle 20:45 sul 20, Hellas-Verona-Virtus-Entella. Alle 21:15 su Italia 1, Lazio-Mantova. Coppa Italia Frecciarossa 26-27, in esclusiva assoluta. Solo sulle reti Mediaset.
7: Ho fatto un sogno.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29€ e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 con me, Aldo Paolini, Michele Rossetti in regia. Stiamo giocando con questo ragazzo dell'Hampshire. Siamo nel sud dell'Inghilterra, praticamente di fronte all'isola di Wight, dove questo ragazzo proprio sul lungo oceano, sulla lunga manica ha parcheggiato la sua moto, ha infilato il casco nel manubrio ed è entrato in un bar a prendersi un caffè. Tempo 5 minuti, torna e alla moto è successo qualcosa. Cosa è successo alla moto? Secondo voi, stiamo giocando, non cercate in internet, sennò svanisce la magia del gioco. Qualcuno scrive: sopra la moto ha trovato una rosa, magari una rosa infilata nel casco. Potrebbe essere, ma non ha trovato una rosa. Voci.
1: Ciao R101, siamo Irene e Mario. Secondo mio marito è successo che gli hanno rubato il casco, che l'ha lasciato lì, e gli hanno messo un altro. Questa è l'ipotesi di mio marito. Noi ci abbiamo provato. Ciao R101, buona domenica.
0: Buona domenica anche a voi. Quindi tirano via il casco, magari nuovo, per metterne un altro un po' più vecchio. Hanno fatto un cambio. Non è questa cosa. Poi...
2: Allora, mi verrebbe da dire che gli hanno rubato il casco, ma mi sembra troppo semplice. Quindi sì, dico che all'altro lato del manubrio ha trovato un altro casco. Quindi due.
0: Due, quindi un dono improvviso, un altro casco, come per dire: oh, ma basta essere single.

0: puntate e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: con Clap Your Hands qui nella mattinata di R101. Buona domenica mattina, con me Aldo Paolini, con questo ragazzo dell'Hampshire. Siamo in Inghilterra, stiamo giocando insieme, ha parcheggiato la sua moto, va a bersi il caffè, dopo 5 minuti torna e la moto ha qualcosa di particolare, è successo qualcosa. Che cosa secondo voi sentiamo?
1: Secondo me è stata schiacciata da un trattore. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata, che ti è una bella retromarcia. E no, niente trattore. Poi,
2: secondo me quel ragazzo ci ha trovato su una borsa piena di soldi. Quella. Qualcuno che ha sbagliato moto, invece che metterla sulla sua moto l'ha messa su quella del ragazzo, ha trovato un bel pacco di soldi. Magari.
0: Bello, cioè con una bella, tutto contanti, bella borsa nera, no, neanche quello. Allora, ci siamo quasi avvicinati con i prossimi messaggi, sentiamo.
3: Secondo me qualche animale ha usato il suo casco come rifugio.
0: Come rifugio, fuochino poi?
4: Qualche animale gli ha fatto o il nido nel casco o è entrato nel casco a dormire, non lo so, qualcosa comunque che c'entra col casco e gli animali.
0: Allora, sono arrivati tantissimi messaggi, non siamo riusciti a mettervi tutti, eravate veramente centinaia e centinaia, grazie per aver giocato con noi. Questi ultimi due sono molto avvicinati perché questo ragazzo dopo appena 5 minuti torna alla sua moto e ha trovato uno sciame d'api infilato nel casco che prendeva anche gran parte del manubrio, uno sciame enorme di api, chiaramente ha chiamato le autorità competenti e con l'apicoltore che ha trovato la regina e con la regina ha messo nell'alveare il tutto, però ha trovato appunto questo bel alveone di api. Grazie come sempre per aver giocato con R101. Enjoy the music.

0: Miles Smith qui su R101. C'è la possibilità di scegliere la canzone qui su R101 al 331 80 90 101, nello spazio la canzone che ti fa stare bene. Aspettiamo il tuo messaggio, la tua voce.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

0: È il vostro momento con la canzone che ti fa stare bene. Voi la scegliete al 331 80 90 101 come ha fatto questa nostra amica.
1: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare With or Without You degli U2. Grazie.

With or Without You, o U2, chiamateli un po' come volete, con la voce di Bono Vox. Bono è sempre qua, sempre un po' nel cloud, e quindi in tanti la richiedono, ed ecco appunto grazie alla nostra amica questa With or Without You, ascoltata e cantata tra i migliori successi di questo gruppo irlandese. Allora, vi ricordo sempre che potete richiedere la canzone a questo numero 331 80 90 101, nello spazio canzone ti fa stare bene. Se non sentite la vostra canzone in una data ora, tranquilli, c'è nella prossima o nell'altra ancora, comunque andrà in scena. Se non avete idee, c'è il sito r101.it con la sezione 101 canzoni preascoltabili, così sapete l'autore e il titolo della canzone, così non sbagliate al 100%. Adesso la prossima la scegliamo noi, Tons and I con Dance Monkey.

0: Rovazia, Risa, Nino D'Angelo con Costiera Amalfitana su R101. Salutiamo anche Melania in viaggio verso Firenze con una sua amica. Salutiamo anche Deborah con Francesco in direzione Palermo e sono fidanzati da un anno, quindi buon anniversario ovviamente. Io ringrazio Michele Rossetti in regia. Grazie a voi family di R101. Io Aldo Paolini torno esattamente giovedì a partire dalle 13. Vi lascio con R101 Summer Party. Ciao.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Gerry Romano. Clamoroso furto al Museo Regionale di Messina. Allarmi elusi, trafugati dipinti inestimabili di Antonello da Messina. Sparite 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà. Quest'ultima asportata da una teca blindata. Ad Amendolara, nel Cosentino, 46enne uccisa nella notte, ricercato il compagno, un albanese di 42 anni. La picchiata è abbandonata fuori dall'ospedale. I medici le hanno subito prestato soccorso, ma a causa della gravità delle lesioni la donna è morta. Il caldo estremo costa all'Italia una manovra di bilancio. L'UE brucia 180 miliardi, l'1% del PIL. Studio della banca etica Triodos. I fattori, l'aggravio di spesa per l'uso degli impianti di refrigerazione, la siccità che secca i fiumi e ostacola i trasporti, incendi e pressione sul sistema sanitario. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli ultimi attacchi del Cremlino hanno ucciso una persona e ne hanno ferita 7. In reazione raid contro Mosca, lanciati 600 droni, un morto e 3 feriti. Nei cieli della Romania caccia spagnolo abbatte un drone, secondo la NATO è russo. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid. 11 vittime. È la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Il ministro Katz preannuncia ulteriori attacchi. Hezbollah minaccia: reagiremo adeguatamente. Negli USA i Dem cambiano il calendario delle primarie e puntano sull'elettorato nero. Ieri l'annuncio: si partirà dal South Carolina, non più da Iowa e New Hampshire, a maggioranza bianca. Obiettivo: mobilitare gli afroamericani per lanciare un candidato dal più ampio consenso. Questa è la breaking news di TGCOM 24.

0: 101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
0: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
0: Tutto il mondo balla italiano con R101.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Radio 101.
1: Meravigliosa. Radio 101.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101. La radio che ti fa stare bene.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: Più uno.
4: Coppa Italia Frecciarossa 26-27, 32esimi, in diretta e in esclusiva. Oggi, alle 18:20, Frosinone-Juve Stabia. Alle 18:30 su Italia 1, Genoa-Ascoli. Alle 20:45 sul 20, Hellas Verona-Virtus Entella. Alle 21:15 su Italia 1, Lazio-Mantova. Coppa Italia Frecciarossa 26-27, in esclusiva assoluta. Solo sulle reti Mediaset.
5: Ho fatto un sogno.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte Is, eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
9: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano con tutti i suoi più grandi successi per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
0: Grazie a tutti. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
13: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli ultimi attacchi del Cremlino hanno ucciso una persona e ne hanno ferita 7. In reazione raid contro Mosca, lanciati 600 droni, un morto e 3 feriti. Nei cieli della Romania caccia spagnolo abbatte un drone, secondo la NATO è russo. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani, si aggrava il bilancio dei precedenti raid, 11 vittime, e la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Il ministro Katz preannuncia ulteriori attacchi, Hezbollah minaccia, reagiremo adeguatamente. Clamoroso furto al Museo regionale di Messina, allarmi elusi, trafugati dipinti inestimabili di Antonello da Messina, sparite 3 delle 5 tavole del politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, quest'ultima asportata da una teca blindata. Ad Amendolara, nel Cosentino, 46enne uccisa nella notte. Ricercato il compagno, un albanese di 42 anni. La picchiata è abbandonata fuori dall'ospedale. I medici le hanno subito prestato soccorso, ma a causa della gravità delle lesioni, la donna è morta. Il caldo estremo costa all'Italia una manovra di bilancio. L'UE brucia 180 miliardi, l'1% del PIL. Studio della banca etica Triodos. I fattori, l'aggravio di spesa per l'uso degli impianti di refrigerazione, la siccità che secca i fiumi e ostacola i trasporti, incendi e pressione sul sistema sanitario. Agli europei di atletica di Birmingham, dopo la pioggia di medaglie di ieri, azzurri ancora sugli scudi, Pietro Riva d'argento nella maratona uomini, Italia seconda nella classifica a squadre femminile, grande attesa stasera per la Iapichino nel salto e per le staffette 4x400. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Coppa Italia Frecciarossa 26-27, 32esimi, in diretta e in esclusiva. Oggi, alle 18 sul 20, Frosinone-Juve Stabia. Alle 18.30 su Italia 1, Genoa-Ascoli. Alle 20.45 sul 20, Hellas Verona-Virtus Entella. Alle 21.15 su Italia 1, Lazio-Mantova. Coppa Italia Frecciarossa 26-27, in esclusiva assoluta. Solo sulle reti Mediaset.
5: Ho fatto un sogno.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a te!
5: Ciao bella gente, vi lovo! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
7: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sgomento a Messina per il furto al Museo Regionale di quattro inestimabili dipinti quattrocenteschi di Antonello da Messina. Si tratta di tre delle cinque tavole appartenenti al politico di San Gregorio e della cosiddetta tavoletta bifronte asportata dalla teca blindata. Il furto, compiuto da una banda di tre persone, è avvenuto nella notte. Ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina nella notte, cinque morti a Kiev, che risponde con oltre 600 droni, 6 le vittime tra le regioni di Mosca e Rostov. In Romania un caccia F-18 dell'aviazione spagnola ha abbattuto un velivolo senza pilota, secondo fonti NATO sarebbe russo. Notte di bombardamenti israeliani in Libano. Nonostante la tregua mediata nelle scorse settimane, almeno 11 le vittime nelle ultime ore. Hezbollah, reagiremo adeguatamente. Il ministro della difesa israeliano Katz: colpiremo con tutta la nostra forza, non lasceremo in sospeso nessun conto su nessun fronte. Ad Mendolara, nel Cosentino, una donna di 46 anni è stata uccisa nella notte dal marito, un 42enne di origini albanesi, che l'avrebbe picchiata a morte per poi abbandonarla fuori dall'ospedale. Inutili i soccorsi, l'uomo è stato fermato dai carabinieri al porto di Bari, cercava di fuggire in Albania. Dopo settimane di caldo, in arrivo sull'Italia i primi temporali diffusi. Le temperature resteranno comunque sopra le medie stagionali fino almeno a metà settimana. Intanto anche oggi bollino rosso sulle autostrade per il primo weekend di rientri dalle vacanze. In viaggio 24 milioni di veicoli. Ancora medaglie per l'Italia agli europei di atletica. Nella maratona a squadre femminile, seconde le azzurre, ed è argento anche Pietro Riva nella gara singolare maschile. Ieri oro di Diaz nel salto triplo e di Stano e Fiorini nella 42 km di marcia uomini e donne. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana, a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, mi fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Pantallenatore, dico proprio a te, che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: più uno.
4: Corri da

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. La polizia sente i custodi del Museo Regionale di Messina Teatro nella notte di un clamoroso furto di opere d'arte. Sottratti 4 dipinti quattrocenteschi di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la cosiddetta tavoletta bifronte asportata dalla sua teca blindata. 3 i ladri in azione, ricerche in corso. Ancora raid israeliani in Libano, 11 vittime nelle ultime ore. Sbollare, agiremo adeguatamente. Il ministro della difesa di Tel Aviv, Katz, minaccia: colpiremo con tutta la nostra forza, non lasceremo in sospeso nessun conto su nessun fronte. Nella notte bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina, 5 vittime a Kiev, mentre oltre 600 droni ucraini prendono di mira strutture logistiche nella regione di Mosca, 6 i morti in 2 regioni russe e in Romania. Sarebbe del Cremlino, secondo fonti NATO, il velivolo senza pilota abbattuto da un caccia spagnolo. Un 21enne trevigiano in coma farmacologico a Barcellona dopo essere stato aggredito mercoledì notte. Era in vacanza con 8 coetanei quando sarebbe stato avvicinato da alcuni ragazzi spagnoli che l'avrebbero colpito causando lesioni cerebrali. Ne sarebbe scaturita una rissa, sedata poi dalla polizia. È stato bloccato al porto di Bari mentre tentava di imbarcarsi per l'Albania il 42enne che ad Amendolara nel Cosentino avrebbe ucciso la moglie di 46 anni. L'avrebbe picchiata a morte per poi abbandonarla davanti all'ospedale. Inutili tentativi di soccorso. Ancora medaglie per l'Italia agli europei di atletica, 2 argenti nella maratona, nella singolare maschile per Pietro Riva e in quella a squadra femminile. Ai continentali di nuoto, Curtis, record italiano nei 100 dorso durante la semifinale della 4% misto donne, finale alle 19:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Eccoci, pronti di nuovo insieme dopo il Ferragosto di ieri per un pomeriggio fino alle 19 da passare insieme in diretta qui su R101 con me Leo, Leonardo Regazzoni, tutti voi là fuori che ci ascoltate dalla radio, magari in macchina, magari invece da casa sul canale 67 della nostra app o dal nostro sito di r101.it. Ciao anche a Diego Petta in regia, tra poco insomma snoccioliamo un po' la notizia della prima ora, ripartiamo invece con i giornalisti. Felicità puttana.

giornalisti su R101. Apriamo così la nostra domenica, il giorno dopo Ferragosto, il 16:15:06 con me Leo in diretta. Ovviamente buona estate a tutti. Bella la storia di questi quattro amici australiani, giovani ragazzi. Loro sono Miles, Ricky, Jack e Riley, che hanno essenzialmente cambiato vita, hanno quindi mollato il loro lavoro, hanno anche rinunciato a un finanziamento, un mutuo per la casa quasi milionario, sono venuti in Italia, in Sicilia, in particolare a Salemi, in provincia di Trapani, per trovare una casa. Avete presente le case che a un euro, che si, simbolicamente, no? Per un'iniziativa dei comuni italiani per recuperare un po' dei borghi abbandonati, no? La casa realmente costa un euro, poi però hai un sacco di tasse, notai, spese, ristrutturazione da pagare di tasca tua. Loro hanno scelto una casa a Salemi in Sicilia, si sono dati 3 mesi per ristrutturarla, hanno iniziato a lavorare loro in prima persona, anche con gli aiuti un po' degli abitanti della zona, e hanno iniziato a postare tutto sui social. Li potete trovare anche su Instagram, si chiama The One Euro Dream, The One Euro Dream, e postano quotidianamente, insomma, le loro avventure, tra anche feste, bevute, momenti di compagnia tra un lavoro e l'altro, e quindi hanno totalmente cambiato vita e stanno con le loro mani proprio costruendosi la casa del futuro. La trovo molto bella come storia. Volevo chiedere anche a voi se vi è capitato nella vostra vita di fare qualcosa con le vostre mani, quindi di costruire qualcosa di bello, di importante, fatto da voi, che sia un oggetto, che sia un hobby che avete, che sia un mobile in casa, che sia ristrutturare camera vostra con le vostre mani, qualcosa del genere. Se volete raccontarcelo con un messaggio vocale al 331 80 90 101.

0: Funk, Francesco Gabbani su R101. Bella questa storia che vi ho raccontato di quattro ragazze australiane che sono venute in Italia, a Salemi in Sicilia, questo paesino di poche migliaia di abitanti in provincia di Trapani, tra l'altro, che ci sta anche bene come nome per una ristrutturazione di una casa. Proprio per il progetto delle case a un euro ne hanno scelta una e la stanno ristrutturando, costruendo con le loro mani, postando quotidianamente dei contenuti sui social, che il loro profilo si chiama The One Euro Dream, se qualcuno di voi vuole andare, insomma, a vedere come procede il lavoro. Si sono dati 3 mesi di tempo. Io sto chiedendo a voi se avete fatto qualcosa con le vostre mani, avete costruito un qualcosa, e quella volta che avete proprio fatto qualcosa con le vostre mani voi stessi.
1: Ciao R101.
0: Ciao.
1: Allora, devo dire che io e mio marito abbiamo costruito quasi 30 anni fa la nostra casa da soli e non è ancora finita, però fieri di avercela fatta da soli e quindi contenti della nostra casa. Ciao R101.
0: Ciao a voi, ma infatti è una super soddisfazione e risparmi anche molti soldi, ovviamente, e impieghi tanto tempo. Però una volta uno te la crei come vuoi tu, quindi molto a misura d'uomo personale, no? E poi la soddisfazione è molto molto alta. Dai, tra poco torniamo, se volete unirvi, intanto c'è Olivia Dinn.

0: Olivia Dean, qui su R101 si parla di cose che avete creato con le vostre mani, che possono essere oggetti, una casa, un hobby, un qualcosa di artistico, magari lo fate per lavoro. Raccontatecelo se volete con un bel messaggio vocale.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
6: R101 Meteo.
7: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nuvole in temporaneo progressivo aumento sui rilievi del nord e sulle zone interne del centro-sud. Isolati rovesci e temporali su Alpi, con locali sconfinamenti sulle pianure più vicine, Levante ligure, Appennino emiliano, interno della Toscana, Appennino abruzzese e molisano, Appennino Calabro Lucano e rilievi della Sicilia. Temperature stazionarie o in leggero calo. Ancora caldo afoso piuttosto intenso. Massime in generale comprese fra i 31 e i 37 gradi, con la sensazione di calore accentuata dall'afa. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: David, 7 Days, siete su R101, buona domenica pomeriggio con me Leo, fino alle 19 in diretta, non una settimana ma 3 mesi è il tempo che si sono dati questi 4 ragazzi australiani che sono andati a Salemi in Sicilia, in provincia di Trapani, per ristrutturare, per costruire e per rendere abitabile una casa a un euro, no? Quelle iniziative dei comuni per riabitare un po' le piccole città, i piccoli borghi che sono ormai disabitati. Stanno postando tutta la loro storia sui social e allora stavo chiedendo anche a voi quando, se vi è capitato di costruire un qualcosa con le vostre mani, che sia un hobby, il vostro lavoro, una casa, eccetera eccetera.
1: Ciao a tutti, sono Chiara.
0: Ciao,
1: stiamo
0: Chiara.
1: Andando in viaggio, in vacanza,
2: e Matteo,
1: e c'è mio figlio Matteo, e volevamo dire che, a proposito di costruire,
0: sì,
1: mio marito ha costruito con le sue mani il lettino per la nostra prima figlia di legno, con insomma, ha recuperato tutti i pezzi di legno e l'ha costruito lui. Ciao a tutti, buone vacanze.
0: Molto bello, e secondo me anche Matteo è molto, molto contento. No, è bello quando il proprio papà, insomma, si mette a costruire un qualcosa che poi viene utilizzato. C'è anche questo messaggio di un amico che dice: ciao, qualche anno fa ho dipinto tutto il muro della mia cameretta. E questa amica, infine, che dice: ciao, con gli insegnamenti avuti quando ero bambina da nonna, l'inverno scorso mi sono fatto una bella sciarpa in lana. Quindi qui si va invece nell'uncinetto, nei ferri, un'altra cosa che fa sempre parte di quelle cose che facciamo con le mani. Ti osservo.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Classe 98 viene dagli Stati Uniti, Chappell Roan, questa è la sua Pink Pony Club su R101. C'è un amico che scrive: ma che canale siete? Che sto sulla radio di mia nonna e vuole mettere la radio sulla TV. Amico, canale 67 del digitale terrestre, poi c'è la nostra app e il nostro sito r101.it, scegliete voi come siete più comodi. Ci state raccontando delle cose che fate con le vostre mani, dei lavori manuali, che sia un hobby, che sia un lavoro, nella vostra quotidianità o che avete fatto in passato.
1: Ciao, sono Marco. Ciao. Da Spotorno. Io creo praticamente diorami o pezzi di vecchi palazzi, comunque tutto quello che riguarda magari spaccati di città. Mi piace riprodurre in miniatura quello che osservo in giro per la città o in giro dei posti che vado a visitare. Ciao Marco, da Spotorno.
0: Beh, è un hobby molto particolare, sì, cioè ricrei delle piccole cittadine, dei paesini o comunque delle piazze, dei punti di città che ti interessano in scala piccolina. È una sorta di presepe natalizio, il concetto è quello, lo puoi fare in qualsiasi epoca, in qualsiasi posto. Ci sono anche dei luoghi che ricreano le città in miniature proprio da visitare per i bambini, ce n'è uno in Svizzera, ma anche in Italia secondo me.

0: Where is my husband Ray su R101, le 15:41 della nostra domenica. Ancora buon pomeriggio, tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Chiudiamo un po' il tema di questa prima ora, cioè le cose che fate con le vostre mani.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: Tutte le ore su R101 c'è l'occasione di richiedere una canzone da ascoltare. Potete motivare la vostra scelta, il vostro nome e il titolo della canzone, magari cosa vi ricorda, perché vi mette di buon umore, al 331 80 90 101.
1: Ciao a tutti, ciao. La canzone che mi fa stare bene dei Di Rotta su Cuba, Gelosia. Ciao.

Che bella canzone che avete ritirato fuori, i Di Rotta su Cuba con Gelosia dal 1995 su R101, era la canzone che ti fa stare bene. È bella la storia che c'è dietro anche al motivo perché questo gruppo si chiama così, deriva da una vignetta umoristica che hanno trovato su una copia di una rivista di giochi enigmistici molto molto famosa dell'89, che riprendeva una battuta dei fumetti del personaggio Sturm Truppen, fumetto satirico del tempo, e hanno deciso di chiamarsi in questo modo. In prima ora abbiamo parlato di varie cose fatte da voi manualmente, no? Lavori manuali, avete magari costruito un oggetto, un qualcosa. Questa amica Selene scrive da Urbino e dice: creo amigurumi e altre cose con l'uncinetto. Sono andato a vedere cosa sono questi amigurumi e sono dei piccoli personaggini che derivano dal mondo giapponese asiatico, che si fanno proprio con l'uncinetto, e lei ha questa passione che ha condiviso. Tre canzoni, chiudiamo così l'ora. Partiamo dai Train con A Soul Sister qui su R101.

0: Baby K su R101, la sua Tuca Macarena, lei che è nata a Singapore, classe 83, e poi invece nazionalità italiana. Manca un minuto alle 16 della nostra domenica, tra poco giochiamo nella prossima ora, quindi arriva una domanda a cui, se volete, potete cercare di rispondere. Prima ci sono invece le news di TGCOM24, che vengono a trovarci ogni ora per aggiornarci su quello che accade in Italia e in giro per il mondo.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sarebbero entrati da una porta secondaria del Museo Regionale di Messina i tre ladri che a volto coperto nella notte hanno rubato quattro inestimabili dipinti del 400. Una delle opere era in una teca blindata, violata dai rapinatori. La polizia ha ascoltato i custodi della struttura, indagini in corso. Nella notte il più pesante raid ucraino sulla Russia da inizio guerra, oltre 600 i droni in volo, soprattutto verso Mosca. Ci sarebbero 6 morti tra la capitale e la regione di Rostov, e in Romania sarebbe russo, secondo fonti NATO, il velivolo senza pilota abbattuto da un caccia spagnolo. L'Iran mette una taglia sui soldati americani, offerti $30,000 a qualunque membro delle forze armate o di sicurezza che uccida o catturi un militare statunitense. Intanto Axios riporta che a maggio l'amministrazione Trump avrebbe aperto un canale di comunicazione con i vertici dei Pasdaran. Durante l'Angelus appello di Papa Leone XIV per il Medio Oriente, rinnovo il mio appello affinché cessino le violenze contro i civili palestinesi in Cisgiordania, ha detto il pontefice, che poi ha aggiunto: la comunità internazionale faccia progredire la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. È stato bloccato dai carabinieri al porto di Bari il 42enne che ad Amendolara nel Cosentino avrebbe ucciso la compagna di 46 anni. L'uomo stava cercando di imbarcarsi per fuggire in Albania, suo paese d'origine. La vittima sarebbe stata picchiata a morte, poi abbandonata davanti all'ospedale. Ancora due argenti per l'Italia, gli europei di atletica. Si tratta di quello di Pietro Riva nella maratona maschile e di quello delle azzurre nella maratona a squadra femminile. Ai continentali di nuoto, Sara Curtis, record italiano nei 100 dorso durante la semifinale della 4% misto donne. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Buon pomeriggio, pronti per l'ora delle 16 passate da 2 minuti qui su R101 nella nostra domenica 16 di agosto. Poco fa le news di TGCOM 24 con Umberto Cascone, invece io sono Leo e Leonardo Regazzoni fino alle 19 di questo weekend, di questa domenica, insieme. Diego Petta in regia, tra poco arriva una domanda, quindi rimanete qui che andremo a indagare un qualcosa di interessante insieme. Riprendiamo invece dalla musica con Ed Sheeran e la sua Shape of You.

Su R101 c'è lui a farci compagnia in questa domenica con me Leo e siamo pronti a giocare con una domanda che viene dritta dritta dal Giappone. Allora, siamo a Kyoto, città del Giappone, magari qualcuno di voi ci sta per andare o ci è andato, visto che è veramente presa d'assalto ultimamente, negli ultimi anni, come meta turistica quella del Giappone, per vari motivi: il cibo molto buono, c'è la fioritura dei ciliegi in primavera, città moderne, cultura e tanti altri motivi. Qui però si va in una notizia un po' più a tema legale, cioè questo uomo, perché ha 61 anni, si chiama Kazunori Yokoi. È stato arrestato dopo aver fatto per diversi anni un qualcosa che non andava fatto. Io qui voglio specificare: non pensiamo delle cose molto gravi, molto brutte, cioè è una cosa che non va fatta, ma è quasi un po' più simpatico il fatto che sia stato arrestato per questo motivo, perché è qualcosa che si sente poco. Cioè, io non ho mai sentito da noi in Italia qualcuno che è stato arrestato per questo motivo, ok? Quindi non si parla di cose troppo brutte. Provate a capire cosa ha fatto questo Kazunori Yokoi di 61 anni a Kyoto è stato arrestato dopo diversi anni. È abbastanza, divertente, fa strappare un sorriso sentire questa storia. Al 331 80 90 101 aspettiamo i vostri tentativi vocali. Oh, I leave quite an impression.

0: Grazie a Risa, Nino D'Angelo su R101, le 16:13, buona domenica e buona estate a tutti quanti. Io sono Leo, si gioca con una domanda che viene dal Giappone, da Kyoto. Quest'uomo, 61enne si stima l'età, è stato arrestato in Giappone per aver fatto in un lasso di tempo anche abbastanza lungo una cosa che non andava fatta. Non è nulla di grave, di troppo grave, non pensate a cose tragiche, è una cosa che fa quasi sorridere col senno di poi. Secondo voi qual è il motivo che l'ha portato a essere arrestato?
1: Secondo me è stato arrestato per il nome che tiene, stesso per il nome.
0: Allora, è vero, non ho ripetuto il nome, che è Kazunori Yokoi, quindi potrebbe essere il motivo. Bello il tuo tentativo, sentiamo il prossimo.
2: Ciao R101, sono Alice D'Arco. Secondo me il signore è stato arrestato perché aveva un ristorante e sputava nei piatti.
0: Aia.
2: Ciao!
0: Qui si parla di un dettaglio però che non so se vi ho specificato prima, cioè è stato arrestato perché faceva un qualcosa che non doveva fare nei confronti dei vicini di casa, quindi qui la cosa del ristorante non ci sta troppo, quindi non è giusta. Riprovateci, un messaggino vocale al 331 80 90 101.

0: Se hubiera conosciuto, cioè se ti avessi conosciuto prima, un po' come la storia di quest'uomo in Giappone che è stato arrestato dopo diversi anni perché ha fatto un qualcosa che non doveva fare coi propri vicini. Niente di grave, ma una roba simpatica. Quale?
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Coppa Italia Frecciarossa 26-27, 32esimi, in diretta e in esclusiva. Oggi, alle 18 sul 20, Frosinone-Juve Stabia. Alle 18.30 su Italia 1, Genoa-Ascoli. Alle 20.45 sul 20, Hellas-Verona-Virtus Entella. Alle 21.15 su Italia 1, Lazio-Mantova. Coppa Italia Frecciarossa 26-27, in esclusiva assoluta. Solo sulle reti Mediaset.
4: Ho fatto un sogno.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
8: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: Ascolta R101 dal tuo

0: Qui su R101 1997 si vocifera che l'anno prossimo 2027 il 12 e il 14 saranno, questo è abbastanza certo, a Manchester, la loro città, al Etihad Stadium, quello dove gioca il Manchester City, e si vocifera su due possibili date anche allo Stadio Olimpico di Roma, quindi insomma dita incrociate, speriamo che si avveri questo desiderio e questo gran concerto. Tornando al momento del gioco, la domanda viene da Kyoto in Giappone, c'è quest'uomo di 61 anni che per diversi anni ha disturbato, ha fatto un qualcosa che non doveva fare nel suo condominio ed è stato arrestato, pensate, in Giappone. Non è niente di grave, di tragico, è una cosa che col senno di poi fa anche sorridere. Vi sto chiedendo che cosa ha fatto per essere stato arrestato.
1: Ciao Radio 101, ciao. Siamo Antonio e Fiorella, stiamo tornando dalle vacanze. Secondo noi questa persona con lo scotch bloccava il citofono del vicino, no, facendolo suonare all'impazzata. Ciao a tutti.
0: No, ma è stupenda questa cosa, è solo che poi dai la tentazione... Scherzo, è bellissimo, bellissimo, bravi, perché è un tentativo divertente ma non è quello giusto.
2: Ciao Radio 101, secondo me perché camminava nudo in casa e quindi poteva disturbare i vicini.
0: Vabbè, ma in casa mia faccio quello che voglio, dai.
3: Ciao, sono Stefania, secondo me ascoltava la radio a tutto volume, quello che faccio sempre anch'io.
0: Brava che lo fai, R101 a tutto volume, non ti arresta, no, diciamo dipende dall'orario. E, allora, non è esatta la tua risposta, però si avvicina abbastanza a quella giusta che daremo poi tra poco.
4: Dava da mangiare agli uccelli migratori.
0: Dai, ma non dà fastidio questo, alla fine se lo fai in casa tua, anzi è quasi un gesto carino da fare, quindi non è questo il motivo, la risposta è giusta. Riprovateci al 331 80 90 101, ancora un paio di canzoni per dare la risposta giusta, il motivo che ha portato questo signore giapponese ad essere stato arrestato, qualcosa di abbastanza inusuale.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Siete su R101, buona estate, con me Leo, stiamo giocando, la domanda viene dal Giappone, da Kyoto, e c'è questo uomo che è stato arrestato perché ha disturbato il vicinato per diversi anni, per un motivo ben particolare che state cercando di individuare voi. Sentiamo.
1: Ciao R101, anche noi stiamo tornando dalle vacanze, secondo noi puzzava.
0: È bellissimo, puzzava talmente tanto e per anni puzzava che l'hanno arrestato. Non è giusto, però mi ha fatto ridere. Qual è?
2: Chiamiamo da Lecce e secondo noi il signor giapponese, che cosa fa? Faceva baccano con i vicini.
3: È stato arrestato per aver infastidito i propri vicini con chitarra elettrica e radio a tutto volume per un bel po' di anni, o mi sbaglio?
4: Ciao, secondo noi è stato arrestato perché suonava la chitarra elettrica a volume troppo alto. Marco, Betty, Fede, Daniella.
0: Bravi ragazzi, è giusta, è questa qui. Lui teneva praticamente un volume altissimo della sua chitarra elettrica durante tutte le sue giornate e teneva la radio a palla dal 2019 allo scorso luglio, quindi per diversi anni. I vicini non ce la facevano più, gli agenti hanno sequestrato 76 articoli musicali tra strumenti e amplificatori presenti in casa sua. Addirittura, fa ridere col senno di poi, a causa del frastuono le vittime, cioè i vicini di casa, hanno manifestato depressione e gravi disturbi legati all'assenza di riposo. E una donna ha iniziato a soffrire di acufene, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, alla fine è stato arrestato in Giappone. I picchi erano tra gli 80 e i 90 decibel, che sono veramente una cosa importante. Se volete tenere una radio accesa per non disturbare i vicini, ce n'è solo una, R101.

0: Le voci di Emma e Fabri Fibra su R101 Antidroga, loro ultimo singolo ascoltato una ventina di minuti alle 5 del pomeriggio nella nostra domenica con me Leo. Tra poco c'è anche la canzone che ti fa stare bene.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99€. Scopri di più su conad.it.
0: Su R101, pochi istanti, arriva il momento della canzone che ti fa stare bene, appuntamento orario che vi vede protagonisti. Basta un semplice messaggio vocale, ancora meglio, al 331 80 90 101, richiedete un brano che vi mette di buon umore.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
6: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: Più uno.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Da Troni, dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Tuffarci nel passato qui su R101, oltre che in acqua, magari se qualcuno di voi è al mare, con la canzone che ti fa stare bene, appuntamento orario che viene a trovarci verso il minuto 45, perfetta la puntualità di quest'ora, visto che sono proprio 45 minuti dopo le 16. Al 331 80 90 101 sentiamo qual è la richiesta di quest'ora.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è Bitterfruit di The Steven.
0: Che gran bella canzone che viene direttamente dal 1997, un anno ricco anche di tanti avvenimenti. Per esempio usciva la prima dei Simpson, di una delle serie TV più famose della storia, proprio in quell'anno. E poi questa bella canzone, Little Steven, Bitterfruit. I was

Quante cose che si possono scoprire con una canzone che ti fa stare bene. L'appuntamento orario su R101, per esempio, lui, Little Steven, ha origine italo-americane. Il nonno era calabrese di Lamezia Terme, mentre i genitori della nonna erano napoletani. Questa canzone viene dal 1987. In realtà il suo vero nome è Steven Van Zandt, noto come Little Steven, perché voleva omaggiare e tributare il grande pioniere del rock and roll, Little Richard. Veniva chiamato anche ogni tanto con il soprannome di Miami Steve, perché era un grande freddoloso, quindi si copriva sempre tanto, e i suoi amici del New Jersey, per prenderlo un po' in giro, no, lo chiamavano Miami Steve, cioè vai al caldo, va, che qui hai freddo. Intanto Robbie Williams, Love

0: Flamenco Paranoia era Samurai J qui su R101, classe 98, direttamente da Mugnano di Napoli e scoperta anche di questo Sanremo 2026. Siamo quasi alle 17 di questa domenica, in arrivo le news di TGCOM24, quindi state qui per rimanere aggiornati su tutto quello che accade in Italia e in giro per il mondo. Poi siamo ancora insieme con me, Leo, per due orette. La prossima la dedichiamo ai vostri programmi.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Avrebbero tagliato parte di una ringhiera per accedere tramite una porta secondaria al Museo Regionale di Messina. I tre ladri che a volto coperto nella notte hanno rubato quattro dipinti del 400, violata una teca blindata, senza esito i controlli della polizia all'imbarco dei traghetti verso la Calabria. La NATO è quasi certa che il drone abbattuto in Romania da un F-18 dell'aviazione spagnola sia russo. Avrebbe sconfinato durante i raid nella notte che hanno causato 5 morti a Kiev. La risposta ucraina non si è fatta attendere, oltre 600 ordigni lanciati verso Mosca, mai così tanti. $30,000 per ogni soldato americano catturato o ferito, è questa la taglia offerta dai vertici militari di Teheran ai membri delle forze armate e di sicurezza. Intanto Axios riporta che da maggio l'amministrazione Trump avrebbe un canale di comunicazione aperto con il comandante dei Pasdaran. In Grecia, situazione critica per gli incendi sull'isola di Salamina, 2 morti, evacuate centinaia di persone. I vigili del fuoco stanno allontanando molti bagnanti dalle spiagge meridionali, ormai completamente circondate dalle fiamme. Stava cercando di fuggire in Albania il 42enne che ad Amendolara, nel Cosentino, ha ucciso la compagna di 46 anni. I carabinieri lo hanno identificato e bloccato al porto di Bari poco prima che si imbarcasse. La vittima è stata picchiata a morte, poi abbandonata davanti all'ospedale. Sport: a Siena la pioggia battente blocca il Palio dell'Assunta, gara rimandata a domani. Atletica: ancora 2 argenti per l'Italia agli europei, Pietro Riva nella maratona maschile e nella gara femminile la squadra delle azzurre. Nuoto: Sara Curtis trascina in finale la 4% misto donne. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Nell'estate che trascorriamo insieme qui su R101 con me, Leonardo Regazzoni. È una giornata di vacanza, è una giornata di lavoro per qualcuno, sì, sicuramente. È una giornata che vi vede muovervi in giro per l'Italia, magari in qualche bel posto in mezzo alla natura o al mare, oppure stare in casa un po' più in relax sul canale 67. Se volete già raccontarci un po' proprio come state vivendo questo giorno, con un bel messaggio vocale.

0: Just Give Me a Reason, Pink, qui su R101, 17:07, buona domenica, buona estate da trascorrere insieme, ancora per due ore con me Leo in diretta. E ci sono tanti racconti di questo pomeriggio, di come lo state passando, cioè chi lavora, chi si sposta, chi magari è in procinto di partire nei prossimi giorni, si sta un po' preparando con le valigie anche mentalmente. Dai, immergiamoci un po' nella vostra giornata.
1: Ciao ragazzi, noi Ciao. Siamo Davide e Chiara, siamo due genitori che stanno rientrando dalle ferie, che abbiamo lasciato i figli con i nonni, quindi teoricamente da domani siamo in ferie noi, anche se lavoriamo.
0: Da domani si sboccia allora i nipoti, cioè i figli con i nonni, e ci si può ritagliare un po' di tempo per sé, magari per voi due, che non è facile insomma passare del bel tempo di qualità insieme quando si ha dei figli, cioè altrettanto bello però diverso. È un classico, secondo me, tanti nella vostra situazione che in estate portano i figli dai nonni, che sono super contenti di accoglierli e di coccolarli un po'. Tanti ricordi che ho anch'io di estati passati al mare con i nonni. Il vostro pomeriggio, la vostra domenica, al 331 80 90 101, come la state passando? Sentiamo.
2: Se

0: Con 54 Ultra Talk to You nel pomeriggio di R101, la nostra domenica 16 di agosto con Meleo. Spero che là fuori vada tutto bene e ci state raccontando, insomma, come passate il vostro pomeriggio. Sentiamo.
1: Ciao, sono Elisabetta di Beura. Noi stiamo girovagando nonostante il caldo in attesa della partenza per Riccione. Buona giornata a tutti. Ciao ciao.
0: Sotto il sole di Riccione, ve lo auguro, e godetevi dei bei bagni, delle buone piadine con lo squacquerone, il crudo, un po' di movida anche la sera, e godetevi le vacanze.
2: Ciao R101.
0: Ciao a te.
2: Domani compro 10 anni. Mi augurate gli auguri?
3: Mi fate gli auguri.
0: Subito ripreso dalla mamma. Mi augurate gli auguri. Beh, mi augurate buon compleanno, mi augurate gli auguri. Sì, dai. Ci eravamo capiti comunque, vai tranquillo. Però giustamente la mamma ti ha riportato all'italiano corretto. Sei in buona compagnia, perché lui li fa domani, diceva nel ok. Perché se li facevi oggi, eri insieme a Sinner, che ne fa 25 oggi. Quindi tanti auguri al nostro Yannick Sinner. Poi vedremo anche altri compleanni importanti, pieno di personaggi dello spettacolo, cantanti, artisti che fanno gli anni proprio il 16 agosto. Lei è Olivia Rodrigo, questa la sua Drop Dead.

0: Drop Dead.
1: Che grande successo quello di Olivia Rodrigo, Drop Dead su R101. Invece voi ci state raccontando cos'è successo, cosa sta accadendo nel vostro pomeriggio al 331 80 90 101. Fateci scoprire un po' i vostri programmi estivi.
2: Made in Italy, the official Italian dance party.
3: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
4: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Made in Italy.
3: Tutto il mondo balla italiano con R.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a 696,75 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: vivendo come noi in questa estate a distanza, grazie alle onde della radio. Biagio Antonacci su R101, anche in TV sul canale 67 o la nostra applicazione, il nostro sito r101.it. Ancora ciao e buona estate da parte mia, Leonardo Regazzoni. Partiamo con un messaggio prima di ascoltare qualcuno di voi sui vostri programmi. Michele da Satriano di Lucania, siamo in Basilicata, ci porta nella sua San Rocco. Oggi è grande festa, scrive che insomma sta passando un bel pomeriggio all'insegna di concerti, cibo, bancarelle, luminarie, fuochi d'artificio, eccetera eccetera. Sicuramente il mood, lo spirito è bello e positivo, si mangia bene, si festeggia, si sta in compagnia, quindi divertiti e buon San Rocco a te.
1: È il mio pomeriggio, prendermi cura dei miei capelli dopo aver passato una bellissima giornata al mare. Ho la fortuna di vivere a 25 chilometri da Pesaro, quindi sono in ferie ancora per una settimana e mi godo l'Adriatico. Ciao ciao!
0: Fai benissimo a goderti il mare. L'inizio del tuo vocale sembrava uno spot pubblicitario per un prodotto di capelli. È bellissimo, potresti pensare a questa futura seconda carriera. E un abbraccio a tutti quanti, godetevi questa estate se potete, questa domenica, e anche se siete al lavoro, se volete insomma sfogarvi o raccontarci un po' anche come sta andando, se lavorate o se siete in modalità relax. Al 331 80 90 101, la mia domenica prevede, e continuate voi con la vostra voce. Sì.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi!
4: Ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore?
5: Da Valmontone a Bergamo!
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare. E voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
1: Con la nostra app.

0: Karma e tanto profumo d'estate con questa canzone su R101, le 5:34 del pomeriggio, con me Leo e i vostri racconti.
1: La nostra domenica prevede un gran gioco di gavettoni d'acqua e gran divertimento di splash time.
0: Ah, non ho capito l'ultima frase, però ho capito la prima e ho capito la tua allegria nel tirare vari gavettoni d'acqua, quindi buon gioco.
2: La mia domenica prevede, domenica lavorativa, mancano 2 ore e abbiamo finito anche per questa domenica.
0: Dai, teniamo
2: duro. Ferragosto. Tanto caldo, tanta afa, siamo a Milano, aspettiamo i temporali. Roberto da Milano.
0: Roby, siamo vicini allora e finiamo di lavorare più o meno alla stessa ora. Il temporale non ho visto fuori, se poi è previsto questa sera lo scopriremo, però ci starebbe bene una bella rinfrescata a questo gran caldo.
3: La mia domenica prevede, sono in ferie, ma una sauna naturale, stirando, sto gocciolando alla grande.
0: Wow.
3: Buona giornata a tutti, Eleonora da Belfort.
0: Stirare è una di quelle robe che bisogna fare anche in estate, anche se alla fine se ne può anche fare un po' meno, visto che magari ci si veste in modo più sempre con le stesse cose, o comunque in costume, pantaloncini, eccetera, eccetera. Però farlo con questo caldo è veramente difficile, quindi ti capisco. Poi una bella doccia ghiacciata dopo la sauna stirata ti fa bene, ti fa un bello sbalzo di temperatura. Va bene, Bruno Mars, On My Soul, poi si torna con altri racconti. Se volete unirvi anche voi fatelo.

0: Temper City Self Aware qui su R101, vengono da Israele, sono un trio musicale che stanno avendo molto successo con questa canzone appena ascoltata. Tra poco ci riportate indietro nel tempo voi con la canzone che ti fa stare bene.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM 94.
1: La canzone che ti fa stare bene.
2: Una volta all'ora siete voi a scegliere la musica su R101, potete avere veramente scelta libera, carta bianca, al 331 80 90 101, un messaggio vocale, sentiamo quale avete richiesto.
3: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei tanto ascoltare One and One di Robert Miles.

0: One and One, Robert Miles, Maria Naylor, su R101 1996, lui produttore discografico nato in Svizzera da genitori emigrati dall'Italia in provincia di Udine, poi visse anche a Londra, Los Angeles, Berlino, Ibiza, insomma tutte zone altamente proficue dal punto di vista di musica dance elettronica, e poi si spense nel 2017, lei invece cantante britannica. Chiudiamo con un po' di racconti, un racconto in realtà di questa domenica pomeriggio.
1: Io in questa domenica mi sono incaponita a cambiare i tergicristalli all'auto, togliere quello vecchio è stato un gioco da ragazzi, ho detto va là, cosa va sarà là. Mai rimettere quello nuovo?
0: Sì.
1: Sto impazzendo, sto vedendo tutti i tutor possibili, immaginabili, tutorial. E alla fine mi toccherà chiedere aiuto se non ce la faccio, però io vado avanti fino alla fine.
0: Ma sì, su YouTube un po' di tutorial si trovano, e lo stai facendo perché sai che arriveranno dei temporaloni nei prossimi giorni, magari ti stai portando avanti. E parlavamo giusto in prima ora di attività fatte manualmente, quindi di lavori manuali, vedi, anche questa, cambiare il tergicristallo poi è una cosa che rimane in quel campo lì. Giorgia Eros Ramazzotti.

0: La bellissima voce di Gaia Bossa Nostra su R101 ci porta quasi alle 18 della nostra domenica. Con me Leo ancora un'oretta da passare insieme. Il Brasile, che è il primo produttore mondiale di caffè, pensate, da oltre 150 anni, no? Riprendendo un po' la canzone ascoltata poco fa. In arrivo ci sono le news di TGCOM24, rimanete qui per ascoltarle, per rimanere aggiornati su tutto quello che accade in Italia e in giro per il mondo.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buonasera da Umberto Cascone. A Messina, indagini in corso dopo il furto di 4 quadri del 400 dal museo regionale. Nessun esito per i controlli di polizia all'imbarco dei traghetti. I tre ladri e le opere sottratte restano introvabili. Per accedere alla struttura i responsabili hanno segato una ringhiera e forzato una porta secondaria. Tra Russia e Ucraina in furia la guerra di missili e droni. 8 le vittime negli ultimi raid su Kiev. 6 i russi uccisi dalla risposta ucraina che ha coinvolto 600 ordigni. Mai così tanti. In Romania intanto la NATO non sembra avere dubbi, il drone abbattuto da un caccia spagnolo sarebbe del Cremlino. $30,000 per ogni soldato americano catturato o ferito è quanto offerto al personale delle forze armate e di sicurezza iraniane dai vertici militari di Teheran. Intanto si apprende che a partire da maggio la Casa Bianca avrebbe aperto un canale di comunicazione con il capo dei Pasdaran. Rinnovo il mio appello affinché cessino le violenze contro i civili palestinesi in Cisgiordania, lo ha detto Papa Leone XIV durante l'Angelus. Il pontefice poi aggiunge: la comunità internazionale sia promotrice della soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Un gruppo di 8 ragazzi italiani in vacanza a Barcellona è stato aggredito da giovani spagnoli nella serata di mercoledì. 2 connazionali isolati e pestati davanti a un locale. Uno di loro, un 21enne di Treviso, è ora ricoverato in coma farmacologico con diverse lesioni cerebrali. Agli europei di atletica arrivano 2 argenti nella maratona. Pietro Riva secondo nella maschile, come le azzurre nella gara a squadre femminile. Ai continentali di nuoto Sara Curtis si prende un altro record italiano nei 100 dorso durante la semifinale della 4% misto donne. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud per traffico intenso in direzione Milano, sempre per traffico intenso sulla A14 in colonnamenti in uscita Civitanova Marche in ambo i sensi di marcia, anche sulla A25 si registrano code in uscita allo svincolo di Avezzano in entrambe le direzioni, infine sulla statale 28 del Colle di Nava prestare attenzione per una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio di Pieve di Teco. Per il momento è tutto, in questo weekend da bollino rosso ANAS ricorda che è vietato il transito dei mezzi pesanti sulla rete autostradale fino alle ore 22. Sulla rete è sospeso l'83% dei cantieri fino al 7 settembre. Potenziati i servizi di supporto in caso di emergenze. Si ricorda di prestare attenzione alla guida e di non utilizzare il cellulare al volante.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Buona serata, buona domenica, 16 di agosto, siete su R101, spero che là fuori vada tutto bene. Io sono Leonardo Regazzoni, Leo va benissimo e abbiamo ancora una retta assieme dopo aver ascoltato poco fa la viabilità e le news di TGCOM 24, grazie ad Umberto Cascone. Abbiamo raccolto i racconti di questa domenica, come la state trascorrendo. Tra poco continuiamo, andiamo a vedere anche un po' di personaggi che fanno gli anni proprio in questa giornata. Intanto Charlie Puth.

C'è Charlie Puth su R101, momento di fare gli auguri a tutti voi se fate gli anni oggi, ovviamente in questo 16 di agosto. Siete in ottima compagnia, perché lo diciamo poco fa, oggi fa gli anni Sinner, 25 anni, cioè incredibile, uno che ha già vinto tutto a 25 anni, cioè del 2001, veramente incredibile. Auguri a lui. Lui che parla tedesco, italiano, inglese alla grande, è un super tifoso del Milan, il suo idolo è legato al mondo Milan è Zlatan Ibrahimovic, e quindi lui, insomma, tanti auguri a Sinner. Tra l'altro, risaputa, magari qualcuno se l'era perso, lui inizialmente a 8 anni è stato campione italiano di slalom gigante nella sua categoria, quindi era un ex promessa dello sci, poi insomma si vede che aveva veramente il talento a livello di sport nel sangue. Sai chi compie gli anni oggi? Anche la nostra Diletta Leotta, che ne fa 10 in più di Sinner, augurissimi a lei. E fa gli anni anche Madonna, oggi la regina del pop, compie gli anni oggi. Lei ha iniziato, era prima poi di sfondare nella musica, ha lavorato come commessa e come guardarobiera in un fast food. È stata licenziata, pensate, la leggenda vuole, da questo fast food per aver tirato della marmellata a un cliente. Cioè, non so in che contesto, come sia accaduto, ma poi è stata licenziata. Suo padre era di origine abruzzese, quindi comunque ha un collegamento con l'Italia, e inizialmente lei suonava la batteria prima di cantare poi da sola. Tanti altri personaggi che fanno gli anni oggi, tra un po' ne vediamo altri. Per esempio, venendo in Italia, c'è Rocco Papaleo, super attore, regista della Basilicata, che fa 68 anni proprio oggi, e poi tra poco li vediamo insieme. Se volete fare gli auguri a un amico, un parente che fa gli anni oggi, o se fate gli anni oggi, potete farcelo sapere, ve li facciamo in onda al 331 80 90 101. Intanto ci sono i Måneskin, questa è The Longest.

loro, parte della nostra domenica pomeriggio su R101, Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, io sono sono Leo, ciao anche a chi si è appena collegato in questo istante dalla radio o dalla TV sul canale 67. Riccardo Zanotti dei Pinguini, che secondo me, dove lo metti, sta molto bene, oltre a scrivere bene, canta bene, potrebbe quasi fare il regista, anche visto che oggi compie gli anni, 72 anni, James Cameron, uno dei registi più forti e più bravi della storia del cinema, 22 premi Oscar, solo con Titanic, pensate, ne ha conquistati ben 11. Fa anche tante altre cose, fa l'illustratore, molte dei suoi concept visivi li ha direttamente proprio disegnati lui, e fa anche l'esploratore, cioè per esempio preparandosi al film Titanic ha fatto 33 immersioni per visitare il relitto con i propri occhi prima di girare il film, quindi va spesso anche nei luoghi dove poi gira i film. Il 26 marzo del 2012 ha raggiunto anche in solitaria il fondo delle Marianne, della fossa delle Marianne, a quasi, pensate, 11.000 metri di profondità, a bordo di questo sommergibile chiamato Deep Sea Challenger. E prima di lui solo un'altra spedizione era riuscita nell'impresa, quindi anche lui molto poliedrico, dall'esplorazione alla regia cinematografica, all'illustratore, eccetera, eccetera, eccetera. Un grande personaggio, e da lì mi viene in mente di passare a Nolan, che ha appena fatto uscire un film che è abbastanza sulla bocca di tutti, l'Odissea. Non so se siete andati a vederlo, cosa ne pensate? Ho ricevuto molti pareri discordanti, se volete lasciare qui il vostro, sono abbastanza curioso.

Mr. Know It All, Teddy Swims qui su R101, 18:21. Buona domenica e buona serata. Con me Leo, qui in diretta, anche in TV per chi vuole, sul canale 67, sulla nostra app e sul nostro sito.

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che stare bene.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
8: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano con tutti i suoi più grandi successi per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
9: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
10: 203, mio!
9: O ritrovarti
10: più uno
9: senza attaccanti,
10: più uno
9: per un rilancio in difesa andato male,
10: più uno.
9: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
10: Più uno.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 21, buon pomeriggio. E a proposito di sex appeal e di stile, possiamo metterla così, un amico ci ricorda che oggi 16 agosto è una ricorrenza, è un anniversario importante.
1: E buongiorno a tutti gli ascoltatori di R101. Stai facendo tutti gli auguri, ma dobbiamo ricordarci che oggi la data del quando è mancato il grande, favoloso, strepitoso Elvis Presley.
0: Sei un amante del rock and roll, no, ma in generale obiettivamente ha cambiato la storia della musica. È vero, ci lasciava il 16 di agosto del 1977 per dei problemi cardiaci all'età di 42 anni, quindi in realtà anche molto molto giovane. Lui che ha veramente reso famosa, celebre anche tra i bianchi le canzoni che si erano diffuse prevalentemente tra gli afroamericani negli Stati Uniti, e poi è diventato veramente uno dei primi idoli di massa, proprio famoso in tutto il mondo. Poi nel 59, a fine anni 50, si arruolò anche nell'esercito, e da lì in poi in realtà iniziò anche il declino del rock and roll e l'inizio invece della Big Generation, dei Beatles, dei Rolling Stones, eccetera eccetera eccetera. Ha anche lavorato in decine di film di successo a Hollywood, e quindi insomma si divideva tra canto e anche cinema. Lo si può paragonare, dai, è difficile far paragoni, però arriva un altro grandissimo della musica italiano che ci teniamo molto stretto, Vasco Rossi. Questa è la sua
2: già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già.

0: Grazie e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

R101, buona domenica sera. Abbiamo parlato di Elvis che ci lasciava proprio oggi, 16 agosto del 1000 a 42 anni del 1900, adesso non mi ricordo, vado a ricercarlo. Ci lasciava oggi del 2018 invece una grandissima della musica, la regina del soul, Aretha Franklin.

Che meraviglia, Respect, questa di Aretha Franklin. Intanto ritorno, mi aggiorno, mi correggo un attimo. 1977 ci lasciava Elvis Presley. 2018 invece Aretha Franklin. C'è anche un bellissimo biopic, se volete vederlo. Si chiama Respect, proprio come la canzone di poco fa, uscito nel 2021, meraviglioso, lo trovate in streaming. Lei, donna dei record, ha vinto 18 Grammy, nata a Memphis nel 42, è entrata nella Rock and Roll Hall of Fame, è stata la prima artista di colore a comparire sulla copertina del Time, pensate, del settimanale statunitense. Ha vinto il premio per la miglior voce R&B femminile per 8 anni di fila, pensate che il premio scherzosamente era stato chiamato The Aretha Award, talmente tante volte l'aveva vinto. E, divertente il fatto che soffriva di una forte aerofobia, cioè aveva veramente una grande paura del volo e si limitava a spostarsi in autobus o in treno, addirittura rinunciava a vari e diversi tour internazionali importanti, ma aveva una voce meravigliosa e quindi era giusto ricordare anche lei insieme ad Elvis. Beh, una bella doppietta direi per la musica mondiale. Una bella ricorrenza di questo 16 agosto. Tra poco poi arriva anche la canzone che ti fa stare bene. Enjoy the music.

0: Fred De Palma, Nitta e Mischilla, la testa gira, ritrovata su R101 in questa domenica sera, ancora una ventina di minuti insieme, c'è l'occasione di ascoltare musica scelta da voi con la canzone che ti fa stare bene.
1: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima.
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Ormai lo conoscete, questo appuntamento tutte le ore verso il minuto 45, cioè l'occasione di scegliere una canzone che vi mette di buon umore. Potete farlo in qualsiasi momento, noi una volta all'ora scegliamo un messaggio al 331 80 90 101 e mandiamo in onda la richiesta e la canzone.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Englishman in New York di Sting. Secondo me questa canzone vi si cuce molto bene addosso. Ciao!

Che bella atmosfera e che bella canzone che avete scelto, Sting, Englishman in New York. Su R101 era quella che ti fa stare bene, riportandoci al 1987. Il brano è un omaggio allo scrittore e attore britannico Quentin Crisp e anche una riflessione un po' sull'essere stranieri, no? Lo dice anche il titolo, cioè essere un uomo inglese a New York negli Stati Uniti. Infatti nell'86 Crisp si trasferì da Londra a New York e parlò a lungo anche Sting proprio con Crisp e decise di raccontare il suo coraggio di essere se stesso, rimanere un po' fedele alle proprie maniere, alle proprie idee anche in una città straniera, anche perché lui si era dichiarato apertamente omosessuale anni prima, in anni in cui comunque c'era ancora molto retaggio culturale a riguardo. Sting, che magari anche quest'estate l'ha passata nella sua casa a Palagio in Toscana, possiede una magnifica villa a Figline Valdarno, produce, pensate, vino, olio e miele biologico, quindi si dà molto alla campagna. È anche un grandissimo appassionato di scacchi e nel 2000, pensate, ha giocato una partita simultanea contro il campione del tempo Garry Kasparov e quindi insomma queste un po' le passioni di questo grande artista. Ha fatto tra i vari mestieri, pensate, prima di diventare cantante, l'esattore delle tasse, lo scavatore e poi si è dedicato alla musica, quindi sempre una bella gavetta prima di poi diventare famosi. Remember

0: The Bausa Magnetic ci portano alle 19 della nostra domenica. Abbiamo finito per oggi, ci risentiamo a partire da domani, sempre con me Leonardo Regazzoni, dalle 16 alle 19 per un altro pomeriggio, insomma lunedì e martedì, poi ci saluteremo con calma per qualche settimana di agosto. Grazie a Umberto Aniceto in regia, grazie a tutti voi, vi auguro uno splendido finale di domenica e ci si sente domani. Ciao!
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buonasera da Umberto Cascone. È durato appena 3 minuti il furto al Museo Regionale di Messina, durante il quale sono stati sottratti 4 preziosissimi quadri del 400. In corso indagini serratissime, si cercano le opere e i 3 malviventi che hanno agito a volto coperto. In quei pochi istanti, violata anche una teca blindata. All'aeroporto di Malpensa, un carrellino portabagagli ha preso fuoco in pista, poco lontano dall'aereo su cui doveva trasferire le valigie. Nessuna conseguenza, ma è allarme sulle cause. Si ipotizza una batteria al litio surriscaldata. Se fosse accaduto in volo, avrebbe avuto effetti catastrofici. Tragedia sulla A21 tra Casteggio e Voghera. Una coppia viaggia per 100 km senza accorgersi che il figlio 31enne nel sedile posteriore è morto. La vittima soffriva di lievi problemi cardiaci e avrebbe avuto un infarto mentre dormiva. I genitori pensavano che stesse riposando. È in terapia intensiva, in coma farmacologico, il 21enne di Treviso, picchiato selvaggiamente a Barcellona mercoledì sera da un branco di ragazzi spagnoli. Era in vacanza con altri 7 amici quando lui e un altro sarebbero stati isolati dal gruppo e malmenati, avrebbe riportato lesioni cerebrali. Dalla Russia filtra sempre più timore per i raid ucraini. Nelle ultime 24 ore, stimano le autorità, Kiev avrebbe lanciato oltre 1500 velivoli senza pilota, 600 solo la scorsa notte, a fuoco depositi di merci e strutture industriali, 6 le vittime a Mosca e Rostov. Gli europei di atletica, argenti di Pietro Riva nella maratona maschile e delle azzurre nella gara a squadre femminile. Nel nuoto, Benedetta Pilato seconda nei 50 rana. Ginnastica ritmica, ai mondiali Sofia Raffaelli d'argento nel cerchio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 5 km per un incidente tra Anagni e Colleferro in direzione Milano. Un veicolo in avaria sulla A8 causa incolonamenti tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Un incidente sulla A12 provoca code tra Genova Est e il bivio per la A7 in direzione del capoluogo ligure. Infine, sulla statale 379 Egnazia e delle Terme di Torrecanne, rallentamenti per un incidente all'incrocio Torre Santa Sabina viaggiando verso Fasano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: R101
18: Made in Italy,
1: la festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
18: Più

0: 101.
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre continua tra poco su R101.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo!
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
4: Chi

0: 101.
1: Made in Italy.
0: Le più belle canzoni italiane da ballare e da cantare tornano tra poco su R101.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 €. Scopri di più su conad.it.
4: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
5: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Chi

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buona serata da Umberto Cascone. In corso le indagini sul furto di 4 quadri quattrocenteschi dal Museo Regionale di Messina. L'azione dei tre ladri a volto coperto è durata circa 3 minuti in piena notte. Sono passati da una porta secondaria protetta da una grata, rubate altre due tavole, poi abbandonate in strada e recuperate dalla polizia. In Egitto, incontro tra l'inviato di Trump, Kushner, e i rappresentanti di Hamas. Chiesto un più rapido processo di disarmo per consentire di proseguire con il piano di pace per Gaza. A ostacolare i progressi è però il no di Netanyahu, contro cui ora 8 paesi della regione puntano il dito. Oltre 1500 i droni ucraini contro la Russia nelle ultime 24 ore, 6 le vittime nelle regioni di Mosca e Rostov. Il Cremlino fatica ad abbattere le minacce e, secondo fonti di intelligence, l'esercito di Putin avrebbe lasciato del tutto la regione ucraina di Dnipropetrovsk. Tragedia sulla A21, una coppia ha viaggiato per 100 km con il figlio 31enne morto nel sedile posteriore. L'uomo soffriva di lievi problemi cardiaci e avrebbe avuto un infarto. I genitori pensavano che stesse dormendo e si sono resi conto dell'accaduto solo dopo averlo chiamato più volte. È in terapia intensiva, in coma farmacologico, il 21enne di Treviso, picchiato a Barcellona mercoledì sera da un branco di ragazzi spagnoli. Era in vacanza con altri 7 amici quando lui e un altro sarebbero stati isolati dal gruppo e malmenati. Avrebbe riportato lesioni cerebrali molto gravi. Agli europei di nuoto, oro spettacolare di Simona Quadarella nei 400 stile libero, doppia beffa per Benedetta Pilato nei 50 rana e Thomas Ceccon nei 100 dorso, entrambi secondi per un singolo centesimo. Italia prima nel medagliere, tra pochi minuti al via la finale della staffetta 4x100 misti femminili. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 8 km per traffico congestionato tra Ferentino e Colleferro in direzione Milano. Sempre per traffico sulla A14 un km di incolonnamenti tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche verso Bologna. Infine sulla statale 624 Palermo-Sciacca rallentamenti per un incidente all'incrocio di Altofonte. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: R101.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: R101 Meteo.
7: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Alternanza tra nuvolosità e schiarite su gran parte del paese. Improvvisi acquazzoni e temporali tra arco alpino, Triveneto, Appennino settentrionale, zone interne del centro, coste marchigiane, Appennino meridionale, rilievi della Sicilia e settore nord-orientale della Sardegna. Temperature massime in calo in gran parte del centro-nord, dove scenderanno su valori vicini a quelli tipici del periodo. Ancora caldo afoso piuttosto intenso al sud e in Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a 19,99€, e scala pieghevole a 3 gradini, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 3:101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni. Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
1: Pantallenatore, dico proprio a te, che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è indimenticabile.
1: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
2: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
3: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
4: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101. La

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con Ameco

0: risparmio, sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM 94.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
0: Enjoy the music. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the music.

0: RTL 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Rosa, Radio 101.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
2: con la nostra app
1: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Summer

0: 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
3: R101. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: più uno.
5: Corri

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
14: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Alternanza tra nuvolosità e schiarite su gran parte del paese. Improvvisi acquazzoni e temporali tra arco alpino, Triveneto, Appennino settentrionale, zone interne del centro, coste marchigiane, Appennino meridionale, rilievi della Sicilia e settore nord-orientale della Sardegna. Temperature massime in calo in gran parte del centro-nord, dove scenderanno su valori vicini a quelli tipici del periodo. Ancora caldo afoso piuttosto intenso al sud e in Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
0: R101

0: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a tu!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
6: Ah!

0: RTL 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.

0: Affittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Segui R101 anche sui social. Instagram,
2: Facebook,
1: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: amici della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.